vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Electroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Aspen, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare contro un

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: C'era un ragazzo.
2: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
3: Fattimi andare dalla mamma.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.

0: Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Buongiorno da Alberto Alfano. Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppure a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Sostanzialmente buono altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon venerdì 3 luglio 2026. Si comunica la scomunica, è scisma con i lefebvriani, arriva la scomunica del Papa, il Vaticano esorta i fedeli, siate saldi. C'è uno strappo pesantissimo nonostante l'appello del Santo Padre, da 50 anni contro la modernità i lefebvriani. E intanto per la pioggia a Siena è slittato il palio di Provenzano, rinviato a oggi, 10 contrade che sono in gara. In Peria un quad precipita sulla via del sale durante una manovra, morti 3 escursionisti. Banca d'Italia, monito del governatore Panetta, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale porta benefici, certo, ma servono investimenti ingenti e mobilitare capitali. A Milano è indagata una donna in un'indagine per istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo. Ha sfilato con la bandiera di Hezbollah. Attenzione! Manhattan è blindata per le nozze tra la Taylor Swift e Travis Kelce. E chi se ne frega, dice buona parte del mondo. Intanto la vicenda dell'ucciso in casa è restata la compagna a Civitanova Marche, lui 62 anni, lei 34. Precipita dunque la situazione in quella casa e finisce in tragedia, l'ennesima tragedia familiare. E così è stato. Domani stop gli sconti sui carburanti, a meno che ci siano dei provvedimenti dell'ultima ora. Nuovi attacchi di Trump all'Italia e alla NATO. Da Roma pochi soldi arrivano, ha detto il tycoon, durante i festeggiamenti Italia-Stati Uniti. Tajani cerca disperatamente di mediare e di smussare gli attriti. Intanto c'è un atteggiamento delle varie nazioni internazionali rispetto ai rapporti con gli Stati Uniti. Google. L'Unione Europea conferma la multa da oltre 4 miliardi per le condizioni imposte ai produttori di smartphone col sistema Android. Sabotaggio Nord Stream. La procura tedesca dice che a danneggiare gli oleodotti fu un ucraino per conto di enti governativi di Kiev. Il fortissimo terremoto di poco fa in Indonesia. I controlli sono al momento in corso, mentre in Venezuela la situazione è a dir poco disperata. L'attacco terribile russo a Kiev con decine di morti. Zelensky chiede ancora aiuti militari, armi e soprattutto soldi anche all'Italia. La bomba che esplode a Damasco, morti e feriti. L'esplosione è avvenuta in un bar, in un caffè del centro. Gaza, Save the Children rivela 21.000 minori ammazzati. Il lavoro in Italia, più 228.000 occupati in un anno, lo dice l'Istat, che parla di un tasso di occupazione al 63%. E dunque buone notizie su quel fronte lì. Dice Ilary Blasi: io non ho mai nascosto la mia commozione di fronte alle parole di Ilona Staller. Insomma, solidarietà. Bene, il tennis a Wimbledon, Sonego va al terzo turno, raggiunto il traguardo anche da Cobolli, Berrettini, la Paolini, mentre torna Jannik Sinner contro il Coversby. L'automobilismo, la Formula 1, Silverstone, Hamilton dice per noi non sarà un'impresa facile, ma alla Ferrari c'è grande ottimismo, la Mercedes intanto vola con la coppia Antonelli-Russell in testa alle classifiche. Il 19 luglio poi si correrà in Belgio. Il ciclismo, oggi si parte, ecco il Tour de France con la cronosquadre a Barcellona. Il calcio, cene a base di sushi e poi sesso a gogo. Nuovi casini coinvolgono il calcio italiano e diversi calciatori, più o meno indirettamente, da notizie e smentite. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza Italia, è solo giramondo. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS. Buongiorno da Alberto Alfano. Nelle Marche, sulla statale 3 via Flaminia, ci sono dei lavori dopo Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e prima di Cagli, direzione Fano, strada statale 16 Adriatica. Sulla statale 121 Catanese, in Sicilia, lavori di manutenzione prima di Agira e dopo Regalbuto, direzione Incrocio Catania, strada statale 114 orientale, Sicula. In Sardegna, sulla statale 128 centrale Sarda, lavori di manutenzione dopo Mandas e prima di Laconì, strada statale 442 di Laconì e di Uras. Sulla statale 290 di Alimena in Sicilia, lavori di manutenzione prima di Villa Priolo e dopo l'incrocio Alimena, direzione valico di Portella Madonnuzza, strada statale 120. In Lombardia, sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, il traffico è rallentato per lavori di manutenzione presso l'incrocio di Gavardo. Sulla statale 34 del Lago Maggiore in Piemonte vi segnalo lavori di manutenzione dopo Giffa e prima dell'incrocio Piaggio Valmara, confine con la Svizzera. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Eh sì, cambia un uomo cambia, ha ragione Marco Mengoni. Si può cambiare.
1: Cos'è
0: quando scendono le
1: filosofica
0: questo? Le temperature soprattutto.
1: Perché
0: cambia.
1: È venerdì, buongiorno,
0: e noi siamo qui, è venerdì 3 luglio. Buongiorno per tutto il giorno, piccolini, come la va?
1: Salutiamo subito Max Pierucci, Paolo Guarnieri, Luca Camorce, regia.
0: Che trio, ragazzi!
1: E voi, voi che ci state già scrivendo i vostri sms e WhatsApp al 331-995-0095.
0: E continuate a farlo, cari piccolini.
1: Buongiorno, Cicci.
2: Buongiorno, buongiorno anche da me. Oggi è San Tommaso Apostolo.
1: Eh sì.
2: Tanti auguri a tutti, Tommaso.
1: Auguri a tutti, Tommaso.
2: Caro Roberto, vedo che hai una citazione oggi.
3: Auguri a tutti.
2: Bellissimo.
3: Tommaso, naturalmente io mi associo a questi.
0: Grazie.
3: Auguri di buon onomastico. 55 anni fa ci lasciava un grande artista della musica internazionale, Jim Morrison. Ma era anche un bravissimo filosofo, e ci lasciava questa frase: la vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo.
0: È vero, quando a Radio Italia sono musica italiana, sono le 7.
4: Ciao piccolini.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: alla camera dei detenuti.
1: No.
0: Per qualcun altro Alessandro Manzoni è diventato Alberto Manzoni. Vabbè,
1: andiamo bene. Mi piacerebbe sentire uno che di scuola ne ha fatta tanta, più che altro perché è stato bocciato ben 6 volte.
2: Davvero?
1: Sì, sì, Max.
0: Pare di sì.
1: Sembrerebbe. Senti Max, vediamo se ci risponde Antonio Cassano.
2: Beh, vediamo se ce lo conferma Antonio.
0: Bene, sì, sono stato bocciato 6 volte. No, sei però come i 6 nani di Biancaneve e le 6 fatiche di Ercolano, voglio.
1: No, veramente, Antonio, sarebbero 7, sia i nani che le fatiche di Ercole. Ma ecco, forse abbiamo capito il perché.
0: Ma vabbè, ma io dovevo diventare campione, no?
1: Sì.
0: E mica c'avevo tempo di studiare. Penso che la prof una volta mi ha chiesto addirittura di calcolare l'area del triangolo.
2: Beh, facile, no? Base per altezza diviso 2.
0: Ma è arrivato un secchione, è arrivato. Ma come fai a saperlo?
1: Come?
0: Dipende, se il triangolo in area lo fai con Cristiano Ronaldo è un triangolo stretto, veloce. Se lo fai, che ne so, con Leao, il triangolo non viene perché Leao è scarso. È sicuro che il difensore la butta fuori area, guaglio.
1: Ma Antonio, che c'entra? Si parla di geometria, non di calcio. Ma
0: guarda che c'entra tantissimo il calcio, se no perché per fare geometria devi portare a scuola la squadra? Che io poi una volta l'ho pure portata la squadra, 11 miei amici che hanno iniziato a passarsi un pallone durante la lezione di italiano. Alla fine siamo stati tutti convocati, ma dal preside.
2: Ci credo, se vi mettete a giocare a pallone durante l'ora italiano.
0: Boh, dovete sentire quello che ci ha detto la prof di italiano.
1: Ah, e cosa vi ha detto?
0: Ma che ne so, era italiano corretto, non ci ho capito niente. È per quello che vi ho detto che la dovevate sentire. Magari voi la capivate, guagliò, la capivate.
1: Magari.
3: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Axe.
4: 1, 2,

Il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Salutiamo tutti gli insegnanti, sì, che stanno ancora facendo gli esami di maturità. Ce lo segnalano
0: questo caldo rovente,
1: ce lo segnala un insegnante della Val d'Aosta, un grande in bocca al lupo. E poi certo, gli Alessandri di Roma che fanno 10 km ogni mattina con noi nelle orecchie,
0: cari Alessandri,
1: anche la foto del percorso,
0: avete
1: bello.
0: Un bel coraggio a fare 10 km sentendo noi.
2: ci sono anche degli auguri.
1: Facciamo
2: buongiorno
1: degli auguri?
2: Oggi compio 47 anni, tantissimi auguri a me stesso, Francesco da Siena. Auguri caro Francesco,
1: continuate a scriverci, sms, whatsapp 331 995 0095.
0: Sì.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
8: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
9: Expert, gli esperti, sempre con voi.
8: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
10: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: I regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
16: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 5.
17: Dettagli in negozi su demenego.it.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
20: Quando siamo in vacanza.
21: A casa tutto bene.
22: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
23: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
24: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
25: Conviene al tuo portafogli.
26: E alle nostre vacanze romane.
27: Anche se non siamo a Roma!
24: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: calma metafisica, Ermal Meta, Radio Italia, solo musica italiana. E questa sera alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana, Ermal Meta sarà protagonista di Radio Italia Live Estate dal Bravo Baia di Tindari.
1: Da non perdere, eh?
0: Assolutamente.
1: Allora, un esperto di alimentazione ha fatto chiarezza sull'uso dell'acqua di mare in cucina.
0: Ah, sì?
1: Sì, in certi locali usare l'acqua di mare non è una novità e sempre più spesso capita anche di vederla a tavola in ristoranti al posto del sale.
0: Come ha specificato l'esperto, però, attenzione, l'acqua di mare al naturale non deve assolutamente essere utilizzata per scopi alimentari. Quella che si usa in ambito professionale, infatti, viene microfiltrata e trattata termicamente in modo da essere assolutamente sicura.
1: Al contrario, raccogliere acqua di mare e usarla, per esempio, per cuocere la pasta può esporci alle microplastiche e a batteri che tollerano anche le alte temperature.
0: Allora, se proprio si desidera usare questo prodotto, quindi è raccomandato acquistarlo online, dove si può trovare già pronto all'uso. Ecco, sono curioso di chiedere allo chef Cannavacciuolo. Chef, lei usa l'acqua di mare al posto del sale nel suo ristorante?
2: No, signore. Io non uso l'acqua di mare. Io uso l'acqua di lago.
0: L'acqua di lago?
2: Sì, è certo. Il mio ristorante è Villa Crespi sul lago Torta e tengo il lago a portata di mano, voglio.
0: Ma il lago non è salato però.
2: Meglio, altrimenti va a finire che ai clienti si alza la pressione. Adios!

0: una nuova straordinaria versione di America prodotta dalla stessa Gianna Nannini a quattro mani con Dardust e cantata a due voci con Marrakesh. Questa era America Inc.
1: È un singolo che spalanca al pubblico le porte di Gianna Gold, un progetto che guarda lontano, due anni di musica e live per celebrare 50 anni dalla prima pubblicazione, l'album Gianna Nannini, che l'ha consacrata come la rocker europea per l'eccellenza.
0: Gianna Gold, The 50 Years Album Celebration, debutterà live con un grande concerto evento il prossimo 19 settembre.

0: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
1: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
0: MD, buon viaggio Italia!
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
11: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
12: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
21: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio.
1: Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Annalisa, Radio Italia, solo musica italiana. Intanto Gianni Morandi non si ferma mai.
1: No.
0: Dopo il tour terminato a maggio nei Palasport, è pronto per il nuovo viaggio musicale C'era un ragazzo estate 2026, che lo vedrà impegnato per tutta la stagione estiva.
1: 15 appuntamenti a cielo aperto in cui il Gianni Nazionale riproporrà sia i grandi classici del suo repertorio, sia i pezzi più recenti, e continuerà i festeggiamenti per i 60 anni del brano C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Tutte le info le trovate su radioitalia.it.
0: E noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale di C'era un ragazzo estate 2026 di Gianni Morandi, che ascoltiamo con il nuovo singolo insieme ad Alessandra Amoroso, Hit Parade.

0: Buon viaggio Cesare Cremonini, buon viaggio a voi che state viaggiando verso la vostra meta
1: del weekend,
0: o anche
1: delle vacanze,
0: infatti,
1: anche, certo.
0: della vacanza. buon viaggio anche, piccolini,
1: o anche semplicemente state andando a lavorare, ecco.
0: Anche
1: 331-995-0095 i vostri messaggi. Salve, volevo augurare buon compleanno a mio marito Michele, che oggi compie 60 anni, e dirgli che è il pilastro della nostra famiglia, lo amo tantissimo. Lina, auguri Michele.
0: Caro Michele, tanti auguri. E poi ciao ragazzi, sono Alessandro, potete fare gli auguri a mia moglie Sabrina, la mia dolce metà, per il suo compleanno. Auguri Sabrina, grazie, ci state facendo compagnia verso la Toscana.
1: Ma dai, buon viaggio. Vedi?
0: Buon viaggio e buona giornata.
1: Quando era d'Italia, solo musica italiana, mancano 30 secondi alle 8.
2: Ciao d'Italia! Un saluto da Beatrice, Pierluigi e Francesco. Buone vacanze!

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Trump torna ad attaccare gli alleati a pochi giorni dal vertice NATO, ma da Roma la festa per il 4 luglio. Tajani assicura amicizia Italia-USA più forte delle polemiche. È salito 27 il bilancio dei massicci raid russi sull'Ucraina. Zelensky: risponderemo colpo su colpo. Mosca intanto annuncia l'intenzione di proseguire gli attacchi. Meloni al congresso UIL conferma manovra rinnovi contrattuali detassati. Morti sul lavoro sono una sconfitta per tutti, dice. Da oggi stop allo sconto sulle accise sui carburanti. Il Venezuela tra dolore e speranza. Corsa contro il tempo per estrarre un bimbo di 9 anni vivo sotto le macerie. La presidente Rodriguez: siamo ancora nella fase del soccorso. La strage di Altavilla Milicia, condannati all'ergastolo, marito e padre delle vittime. Altri due complici si viziarono a morte durante un rito di purificazione, la moglie e i figli di 16 e 5 anni. Dopo il caso dell'uomo che si aggirava imbracciando un Kalashnikov a Sky TG24, il questore di Napoli parla di armi sempre più facili da reperire e il ruolo delle baby gang. Ultime ore di pioggia e temporali, da domani torna il bel tempo. Allerta gialla in 7 regioni del centro-sud, bomba d'acqua a Napoli, nuova ondata di caldo attese in Francia e Spagna. Mondiali di calcio, Spagna, Portogallo agli ottavi, in campo Svizzera e Algeria. Quattro azzurri al terzo turno di Wimbledon, successi di Sonego, Berrettini, Cobolli, Paolini. Oggi tocca a Sinner.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Umbria sulla statale 3 bis Tiberina e 45 c'è corsia chiusa a causa lavori di manutenzione prima dell'incrocio Città di Castello, strada statale 221 e dopo l'incrocio di Santa Lucia, direzione incrocio Viterbo Terni. Nel Lazio sulla statale 6 via Casilina, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo San Cesario, statale 155 di Fiuggi e prima dell'incrocio Labico, direzione Capua, A1 Milano-Napoli, strada statale 7 via Appia. Nel Veneto, statale 434 Transpolesana, ci sono lavori di manutenzione dopo Opioli e Vangadizza e prima dell'incrocio Corne. Sempre sulla statale 434 Transpolesana, materiali dispersi sull'incrocio di San Pietro, strada statale 10, Padana Inferiore, direzione incrocio tangenziale sud di Verona, A4. In Sardegna, sulla statale 126 sud-occidentale sarda, rallentamenti, ci sono dei lavori di manutenzione dopo incrocio Ponti e prima di San Giovanni Sergiu. Direzione incrocio Casa Cantoniera di Marrubiu, strada statale 131. Sulla statale 4 via Salaria, nel Lazio, lavori di manutenzione presso l'incrocio strada provinciale 26A per Monte Libretti, direzione incrocio Piazza Fiume. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, non superare i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella degli altri.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: venerdì e noi siamo qui a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vasco Rossi!
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il weekend. Oh yeah! Ciao a tutti da Marco,
3: Valentina,
4: Fulvia, Amelia.
2: Stiamo andando al mare a Chiavari. Ciao!

0: Marco, Valentina, Fulvia e Amelia stanno andando in vacanza a Chiavari, che bello!
1: Ciao, buona vacanza, mi raccomando, buon mare!
0: Bellissimo, bellissimo!
1: Fatti un bagno anche per noi!
0: Le buone nuove, Savi Montieri, anche Cici fino alle 9, il venerdì.
2: Certo.
0: È il giorno delle novità, delle novità musicali. Prima abbiamo ascoltato Gian Nannini con Marrakesh. E adesso
2: c'è questa novità,
0: questa, ragazzi,
2: che è una bella novità.
0: Dopo il grande successo del tour negli stadi, che si è appena concluso con oltre 300.000 presenze, e l'annuncio di 6 date speciali allo stadio Diego Armando Maradona nel 2027, le prime 3 sono già sold out, tra l'altro.
2: Grande.
0: Quindi, ragazzi, affrettatevi se volete andarlo a vedere. E stiamo parlando di Geolier, che arriva con il nuovo singolo Un'ora. Yeah.

0: Vieni nel mio cuore, ultimo a Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di cuore, a New York, due acrobati russi hanno dato spettacolo con una proposta di matrimonio che si è svolta a 443 metri d'altezza. Angela e Ivan, 33 e 32 anni, sono riusciti a eludere la sicurezza dell'Empire State Building e si sono arrampicati senza protezioni fino alla cima del trasmettitore che c'è sulla guglia dell'edificio. Su quella piccola piattaforma, davanti ai turisti che affollavano la terrazza panoramica del monumento, è andata in scena la dichiarazione d'amore.
1: Io non ce l'avrei mai fatta, non sarei arrivato neanche a 10 metri.
0: Ma neanche al terzo piano arrivo.
1: Ma nemmeno. Soffro di lentiggini e di vertigini.
0: Certo.
1: Allora, oltre al fatidico sì, i ragazzi hanno lanciato un messaggio di pace issando uno striscione con scritto: quando il potere dell'amore prevale sull'amore per il potere, il mondo conosce la pace. Purtroppo questa impresa romantica era illegale, quindi i futuri sposi sono stati fermati dalle autorità e dovranno rispondere di diversi reati.
0: Intanto la proprietà dell'Empire State Building ha ironizzato sull'accaduto, ricordando che la terrazza panoramica dell'edificio offre modalità più comode e legali soprattutto per organizzare una proposta di matrimonio.
2: Anch'io sono una volta con mia moglie.
0: Sì?
2: Io sono salito sulla Torre Eiffel.
0: Ah sì?
2: E ho gridato a tutta la Francia: ti amo, mi vuoi sposare? Purtroppo lei non c'era.
0: Quindi era da solo.
2: Era da solo. Sì, perché sì, roba è. Non se la sentiva di salire.
0: Cari piccoli, soffrivo di vertigini. Cari piccolini, raccontateci la proposta di matrimonio di cui siete stati voi i protagonisti. Fatelo come sempre con un SMS e WhatsApp
1: al 331 995 0095.
3: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia, resta tutto il giorno qui.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: tutti noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
2: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
1: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: I regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì! Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
18: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
19: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su siscom.eu.
21: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ambiguità così strafatta di coriandoli, le vibrazioni a Radio Italia, solo musica italiana. Ci state raccontando la proposta di matrimonio di cui siete stati i protagonisti. 331-995-0095. Mio marito mi ha fatto la proposta danzando al Colosseo, non potevo chiedere di meglio. Giulia da Cremona.
1: Danzando, ballando. Ciao piccolini, il mio compagno Stefano mi ha fatto la proposta il giorno del battesimo di nostro figlio mentre ero già incinta della nostra seconda bambina. Un giorno importante e speciale. Un saluto a Ilaria da Cologno Monzese, quindi sei qui dalle nostre parti. Buongiorno, ciao Ilaria.
0: Buongiorno piccolini, mio marito non mi ha fatto nessuna proposta, sono stata io che l'ho minacciato e gli ho detto che dopo 7 anni di fidanzamento o mi sposava o lo mollavo. Ci siamo sposati, adesso sono passati 36 anni e siamo ancora insieme. Lisa.
1: Ciao Lisa, buongiorno Radio Italia, vi sto ascoltando, sono Epifanio, la mia compagna mi ha chiesto di sposarla l'anno scorso al concerto di Ultimo a San Siro il 7 luglio mentre pioveva. Esperienza indimenticabile, un saluto a tutti e un saluto anche a te Epifanio.
0: Melodrama, Angelina Mango.
2: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: fantasia.
1: Ma questa è l'ultima canzone? Poi sì, basta.
2: No.
1: Giulia e Biagio Antonacci.
2: È l'ultima di Biagio Antonacci con Giulia e si intitola L'ultima canzone.
1: Ah, no, ecco. Poi ce ne saranno altre di canzoni.
2: Certo.
1: Ah.
2: Va bene.
1: Meno
2: cari
1: male.
2: Piccolini, andiamo a leggere qualche messaggio sempre sul tema, sì. Le proposte di matrimonio. Eravamo in vacanza ad Antibes nel lontano 1992, lui con amici era in piscina, io seduta sul bordo che chiacchieravo, e a un certo punto esordisce dicendo: l'anno prossimo la sposo. Chi era intorno a me: ma non ci hai detto niente. Io non sapevo niente, in effetti. Adesso 33 anni di matrimonio, due figli, Angela da Santo Stefano Lodigiano.
1: Bene, bello. Ciao Piccolini, buongiorno Radio Italia. Io ho chiesto di sposarmi alla mia compagna, alla mia laurea. Le ho fatto leggere i ringraziamenti. All'interno c'era scritto: mi vuoi sposare? Bobo da Napoli.
2: Quante emozioni!
3: Sono davvero. Buone, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
6: È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 5.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da €29 sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
11: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
12: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno €25, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli €2,50 in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
11: Ti aspettiamo.
10: MD, buona spesa Italia.
13: Quando non sono a casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
15: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
16: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
19: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
18: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricorda.

0: Questa qui come sottofondo durante una richiesta di matrimonio, una dichiarazione.
1: È perfetta.
0: Ci sta, baciami sì, ancora di
1: ci
0: Jovanotti.
1: Sta benissimo.
2: Baciami, Mondiè.
0: No, aiuto. Ciao piccolini, ho chiesto di sposarla un anno fa a San Siro al concerto di Gazzelle durante la canzone La mia prima canzone d'amore ed è stata un'emozione indescrivibile. E domani, 4 luglio 2026, ci sposiamo. Ti amo, Claudia. Ma dai!
1: Congratulazioni!
0: Beh, auguri ragazzi! A proposito di stadi, uno degli sponsor dei mondiali in corso tra gli Stati Uniti, Canada e Messico ha reso omaggio a un gruppo di persone spesso trascurate. Stiamo parlando degli steward che lavorano negli stadi e che passano tutto il tempo delle partite con le spalle rivolte al campo per dedicarsi alla sicurezza del pubblico.
1: Lo sponsor ha rintracciato tre ex steward che avevano lavorato ai mondiali negli Stati Uniti del 1994 e a sorpresa ha permesso loro di vedere una partita della nazionale americana nello stadio di Los Angeles. Così, dopo oltre 30 anni, i tre uomini hanno finalmente potuto godersi una partita dei mondiali dal primo all'ultimo minuto.
0: Quindi questi tre non avevano visto il famoso rigore di Baggio che purtroppo andò fuori.
1: E non solo quello di Baggio, anche quello di Baresi, no?
0: Eh sì, anche lui, però quello che è rimasto nella memoria purtroppo è stato quello di Baggio.
1: Noi l'abbiamo visto.
0: Eh sì, vabbè.
1: Potevamo fare gli steward.
0: Ah, quel rigore di Baggio.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da...
4: Iperceramica.

0: Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini a Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata anche Paoletta.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Oggi è già venerdì.
0: Sì,
2: è quindi ci salutiamo, ci sentiremo tutte le mattine la prossima settimana, però saremo a distanza.
0: È vero.
2: Io sarò in Sicilia,
0: parto al baio di Tindari.
3: Sì. No,
2: no, no, dall'Arenella. No,
0: dall'Arenella.
2: Adesso sono
0: a Tindari, è vero, sì. Hai ragione.
2: Io andrò vicino a Siracusa.
0: Arenella conosco bene, sì.
3: Bello.
2: Comunque da lì per una settimana, quindi ci sentiremo a distanza.
0: Bene. Ci collegheremo.
2: Non ci vedremo, ma ci sentiremo.
3: Ma che bello, potrai svegliarti più tardi, godere del mare, della Sicilia.
2: Sì, potrò svegliarmi più tardi perché non dovrò più fare lo sbattimento di superstrada, provinciale,
0: sì.
2: E quindi sarò forse un po' più riposata, anche se c'è tanto da fare in villaggio, tra giochi,
3: certo.
2: L'animazione che facciamo noi stessi, gli spettacoli, avremo un artista da presentare la sera, avrò i DJ set.
0: I DJ set, sì.
2: Quindi oddio, no, forse non riposerò di
0: alla fine.
3: Va bene.
2: A conti fatti.
3: Va bene, Paoletta con voi fino a mezzogiorno anche oggi. Salutiamo, ringraziamo Max Perucci, Paolo Guarnieri in regia. Arrivederci Cici.
4: Arrivederci, a risentirci cari piccolini. Buon weekend Roberto. Lasciaci con questa bella citazione di Jim.
3: Di Jim. Una frase di Jim Morrison: la vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo. Sono

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Nuovo attacco di mosche in Ucraina, drone su un condominio a Sumi, una bambina tra le vittime è salita a 30 morti. Il bilancio dei raid delle scorse ore, Zelensky dice risponderemo. Trump torna ad attaccare gli alleati a pochi giorni dal vertice NATO, ma da Roma alla festa per il 4 luglio. Tajani assicura amicizia Italia-Stati Uniti più forte delle polemiche. L'Iran si prepara ai funerali di Khamenei, la salma del leader supremo esposta alla grande moschea di Teheran. Dopo le celebrazioni riprenderanno i colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Meloni al congresso Will conferma e manovra rinnovi contrattuali detassati. I morti sul lavoro sono una sconfitta per tutti, dice la Premier. D'oggi stop allo sconto sulle accise sui carburanti. Il Venezuela tra dolore e speranza. Corsa contro il tempo per estrarre un bimbo di 9 anni vivo sotto le macerie. La Presidente dice siamo ancora nella fase del soccorso. La strage di Altavilla Milicia, condannati all'ergastolo il marito e il padre delle vittime e altri 2 complici, seviziarono a morte durante un rito di purificazione moglie e figli. Ultime ore di piogge e temporali, da domani torna il bel tempo, allerta gialla in 7 regioni del centro-sud, una bomba d'acqua a Napoli, nuova ondata di caldo attesa in Francia e Spagna. Mondiale di calcio, Spagna, Portogallo, Svizzera agli ottavi, 4 azzurri al terzo turno di Wimbledon, successi di Sonego, Berrettini, Cobolli, Paolini, oggi tocca a Sinner.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio, in collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti e siamo arrivati finalmente al venerdì, oggi 3 luglio 2026 ed è San Tommaso. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana, vediamo subito le nostre stelle. Ariete, nuove e utili energie vi aiuteranno in un compito insolito, piacevole, forse un po' segreto, ma molto delicato. L'immensa inventiva e le vostre 1000 risorse vi torneranno utili più che mai, insieme alla vostra determinazione, inevitabile una decisione durante la serata. Toro, la luna porterà qualche ombra nella sfera sentimentale, ma si tratterà per lo più di problemi assolutamente immaginari, scaturiti dalle vostre paure. Non siate superficiali, sistemate le questioni in sospeso, prendetevi cura del corpo e del vostro aspetto. Gemelli, se siete single e da un po' di tempo avete perso la testa per una persona più giovane di voi, approfittate della serata per dichiarare apertamente i vostri sentimenti. Il romanticismo non lascerà alla vostra preda nessuna via di fuga. Cancro. Col sostegno degli astri vi sarà semplice neutralizzare tanti piccoli ostacoli e uscire vincenti da una giornata faticosa. A gonfie vele andranno l'amore e la vita sentimentale, meglio ancora l'attrazione verso il partner. Una novità serale sarà discussa e infine accettata. Leone. La splendida Venere, che brilla lucente per i nati nella seconda decade, avrà il sopravvento. Vi sentirete sciogliere di tenerezza. Un amore lontano può essere sperimentato concretamente. Inutile quindi lasciarlo vivere solo come un bel sogno. Vergine. La giornata sarà ricca di decisioni nuove da non rinviare, anzi da attuare subito e con piena convinzione. Le astralità per l'amore, la forma fisica e le amicizie saranno pienamente gratificanti per tutti voi. Una sorpresa piacevole intanto vi raggiungerà via telefono. Bilancia. Oggi avrete molte occasioni fortunate, riuscirete a destreggiarvi abilmente dappertutto, specie se seguirete con fiducia ciò che l'intuizione vi suggerirà. Nel campo dell'amore sarete pronti ad accendervi per uno sguardo e ad arrendervi per una carezza. Scorpione. Saturno annuncia che dovrete affrontare alcune svolte radicali ma positive. L'aria è cambiata e certe situazioni logore stanno lasciando il posto a nuovi ed interessanti sviluppi. Non opponetevi ai cambiamenti, anche se inizialmente vi creeranno qualche difficoltà. Sagittario. Se eviterete di impegnarvi psichicamente al massimo, vedrete che sarà una giornata appagante. Non sarà invece il momento migliore per intavolare discorsi d'amore troppo impegnativi né per puntare su risultati troppo complessi. Capricorno. Per oggi si prevede molta passione, romanticismo e sogni. Farete forse un po' fatica a concentrarvi, ma il cuore vi ricompenserà e il partner vi darà tutte le conferme che chiederete. Meno favoriti saranno i rapporti d'amicizia. Non dovete essere prevenuti. Acquario. La luna nel vostro segno può non bastare a spianarvi la strada. Occorreranno ben altre astuzie e anche un vero e proprio bluff da affiancare alla fatica psicofisica e all'impegno mentale per superare una situazione di sosta forzata sul piano strettamente finanziario. Pesci. Giochi celesti a vostro favore lasciano prevedere una giornata piacevole. Le occasioni di successo non mancheranno, specie se avete un'attività autonoma e ancor di più se questa riguarda il mondo dello spettacolo. Venere vi offrirà momenti intensi in amore. Bene, siamo giunti al termine.

0: volta.
1: La prima volta Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, buongiorno Paolo, insieme fino a mezzogiorno. Tanti di voi si fermeranno a luglio nelle città, non si muoveranno, non faranno granché, alcuni neanche ad agosto, comunque le vacanze sono diventate più brevi. E allora mi documentavo un po', cercavo ispirazione, cosa possiamo fare anche se rimaniamo a casa, qualche alternativa, perché siamo pur sempre in estate, dobbiamo cambiare un po' la prospettiva per sciacquarci il cervello, per avere la sensazione di essere in vacanza anche se non siamo in vacanza. Fare una cena, organizzare una cena a casa può cambiare molto a seconda del decorazioni che mettiamo, le lucine, le candele possono aiutare. Poi leggevo, no, le alternative di spostarci in campagna nel fine settimana, cioè di non andare al mare, perché al mare ci sono le code, ci nervosiamo nelle code, ma potremmo scegliere la campagna, chiaro, dipende molto dal meteo, dalle temperature, oppure in collina, cercare una via di mezzo morbida, un'alternativa che sia più affrontabile. Ho letto anche che suggeriscono di camminare scalzi sull'erba bagnata la mattina quando ci si sveglia, ma io quello non lo so, più che altro perché mi vengono in mente le zecche, le zecche possono

possono essere pericolose. Affrontare l'erba così, no. E poi c'è un'altra cosa invece, tra tutto quello che ho letto, quello che mi piace di più è andare a caccia di frutti rossi, andare a caccia di lamponi. E sui sentieri ne trovate tantissimi, più avanti in estate si trovano anche i fichi. Ricorderò per sempre, per tutta la mia vita, un cammino che ho fatto in Calabria, dove io mi portavo dietro il panino e finivo sempre per non mangiarlo, perché trovavo talmente tanta di quella frutta, ma non mica la rubavo, cioè dai cespugli liberi di tutti, e mangiavo lamponi, more, fichi d'India no, perché non ero capace di aprirli senza un coltellino. Chissà come organizzate voi il vostro weekend in questo periodo. Se avete idee alternative da suggerire, fatelo. 331 995 0095. E iniziamo anche con Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Italia, solo musica italiana?
2: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: C'era un ragazzo.
10: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
11: Fattimi andare dalla mamma.
10: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
16: E regali di Natale.
17: Ma è piena estate.
16: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
18: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
19: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia. Goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
20: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su siscom.eu.
22: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
23: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
24: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
25: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
24: Oh, Contacta, adoro.
25: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
26: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
27: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
28: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
27: Questo finché non passi a euro.
29: E allora tutto diventa più...
27: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

Buio davanti, Lazza su Radio Italia, solo musica italiana. Tra l'altro ho pubblicato un video dove suona il pianoforte, ammazza se è bravo a suonare, veramente un musicista pazzesco Lazza. E, tornando a quello che dicevamo a proposito del fine settimana, come renderlo alternativo, qua di alternative non ce ne sono, c'è veramente un gran classico, ma Pierre, è così che si chiama l'ascoltatore incriminato, mi sta facendo impazzire. Mi avrà mandato una decina di foto di quello che vede adesso. Dice: guarda, io sono al mare, da Capoterra a Chia Campana, spartivento, altro che Maldive, la mia Sardegna è sempre al top. E Pier, ma io che ti devo dire? Tu sei in Sardegna e vai al mare, ma è ovvio, è un'equazione, ma che ti posso dire? No, vai nell'entroterra. Ma poi guardando queste immagini, il colore dell'acqua, ma proprio viene l'acquolina a vedere queste immagini. Goditela tutta, Pier, in nostra compagnia. Invece, in una situazione completamente opposta, ma per la stessa esigenza, cioè quella di andare via, scappare, proprio rinnovare la testa, Mattia, che abita in una vallata a nord di Torino, dice: ti sembrerà banale, però tutte le domeniche mi sveglio presto, salgo con la macchina verso le montagne ad alte altitudini e ci sto tutto il giorno, però faccio sì le escursioni varie, ma ci vado anche semplicemente per rilassarmi al fresco, è una letteralmente fuga dal caldo. Mattia, bravo, fai bene. No, non è banale neanche questo, perché ti fa stare bene. Se ti fa stare bene, allora vuol dire che funziona e non è banale, perché vogliamo stare tutti in questa situazione, stare da Dio, come dice anche Bresh su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Amici Mai, Antonello Venditti su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il vivere bene. Il venerdì ci dedichiamo a quello che possiamo fare con le nostre gambe, alle passeggiate, tanti bei giretti, e questa settimana gran parte della radio si trova in Sicilia, proprio a Tindari, e vi voglio parlare di un percorso nel pieno sud in provincia di Messina che si chiama proprio Cammino di Tindari, ed è un cammino certificato e ripercorre i camminamenti di pellegrinaggi che portavano dalla Valle dell'Alcantara sulla costa tirrenica fino al promontorio dove è il santuario della Madonna di Tindari. È lungo 45 chilometri, quindi è corto perché si fa in vari giorni. Non so, avete fatto certe facce, vuol dire che sapete, i cammini possono arrivare anche a 200-300 chilometri. Questo si fa in diverse tappe, naturalmente la prima da Moio Alcantara a Montalbano e Licona, che sono 23 chilometri, e poi da Montalbano e Licona a Tindari, che sono 22 e mezzo, ed è molto molto intenso se si fa in estate. In estate magari è meglio di no, però Montalbano e Licona è in alto ed è la parte più impegnativa, perché si va fino a 1327 metri e poi si scende fino a Tindari, nella piazza davanti al santuario di Maria Santissima della Provvidenza, e si parte per il vecchio sentiero che porta ad un'altra frazione. Quindi la fine del percorso è l'arrivo al santuario di Tindari. Ovviamente per scegliere un cammino l'importante è sceglierlo certificato. E io vi consiglio di utilizzare, trovate anche questo sempre, il sito camminiditalia.org.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09€.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Yahoo! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Aperti anche domenica 5.
15: Dettagli in negozi su demenego.it.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
17: Arredissima.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un

0: turno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Al mio paese su Radio Italia, solo musica italiana, Serena Brancale, Levante, Delia, insieme questa canzone è stata ufficialmente certificata disco d'oro dalla FIMI, cioè dalla Federazione Industria Musicale Italiana, quindi parliamo di vendite, successo concreto. E per Serena Brancale Levante la prima certificazione di quest'anno e per Delia invece la prima in assoluto. Ricordiamo che Delia ha partecipato all'ultimo X Factor e per questo motivo poi su Instagram in un post Delia ha voluto ringraziare soprattutto Serena Brancale, perché è stata proprio Serena Brancale ad invitarla a collaborare per questa canzone, e ha spiegato anche perché ha scelto e sceglie mediamente di cantare nella sua lingua, e cioè il siciliano, perché dice: il modo più sincero che conosco per raccontare istintivamente ciò che sento. E in questa canzone proprio è stato un successo enorme. Noi ci dedichiamo a Tananai adesso e questa è Ragni. Avevamo

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Altro grande successo per Samurai J, questa è Flamenco Paranoia. E poi c'è chi, come Carla da Cassina de Pecchi, a proposito di weekend, dice: ah Paoletta, io con questo caldo non mi sposto, ma neanche mi metto a mollo nella mia piscinetta, bella tranquilla per tutto il weekend. E su Radio Italia, solo musica italiana, alle 10 e un minuto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon venerdì 3 luglio 2026. Sarebbe soffocato se qualcuno non lo avesse salvato. Boccheggiava con la lingua fuori, le piccole zampe che graffiavano invano i vetri dell'abitacolo in cerca di aria. Charlie, un cucciolo di cane, salvo grazie all'intervento della polizia metropolitana di Napoli, allertata da una segnalazione, chiuso dentro un'autovettura in sosta, esposto al sole terribile nella zona ospedaliera. I funzionari e gli agenti del nucleo antibracconaggio, coordinati dalla comandante, la Rea Lucia, sono giunti sul posto, hanno accertato che il cagnolino si trovava da tempo all'interno del veicolo e poi hanno operato per salvarlo. Grazie a tutti. La scomunica dei lefebvriani, dice il Vaticano, vani tentativi di riportarli a comunione con la Chiesa. Il movimento antimodernista fu fondato nel 1970. Save the Children rivela una cifra spaventosa. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori ammazzati a Gaza, ma ignoto il numero dei sepolti sotto le macerie. In Venezuela i soccorritori continuano a scavare per estrarre delle persone che si spera siano vive. E intanto c'è un altro terremoto fortissimo da valutare in Indonesia. E lo dice l'Istat, a maggio più 228.000 occupati rispetto a maggio 25. E tasso di occupazione pertanto al 63%. Crescono i dipendenti indeterminati e gli autonomi. L'importante, dicono gli esperti di economia, è che il mercato del lavoro vada avanti, che prosegua e che ci sia una ripresa. Una donna indagata e la sua casa è stata perquisita in un'indagine milanese per istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo internazionale. A 34 anni è portoghese, indagato con altre 4 persone. Sarebbe, secondo i PM, una fervente sostenitrice della Repubblica Islamica Iraniana e di Hezbollah. Il 25 aprile in particolare ha sfilato avvolta nella bandiera del gruppo, la cui ala militare è ritenuta organizzazione terroristica. I PM vogliono capire se sia in una rete che fa propaganda radicale e istiga ad atti violenti contro paesi anti-Iran. Insomma, se è soltanto una pepepepepepepepepepe oppure c'è una attività concreta. Dice il grandissimo chef Bruno Barbieri: a 19 anni cucinavo sulle navi da crociera. Interessante, grazie per questa informazione. Lo sport e il tennis: a Wimbledon sull'erba il grande Italia, Sonego, Berrettini, Cobolli,

0: Paolini al terzo turno. Oggi c'è Jannik Sinner che cerca gli ottavi contro l'americano Brooksby. Dai, Jannik. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovescia temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppure in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane, nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove prevarranno condizioni generalmente stabili. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento...

un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: La coppia che non ci aspettavamo, Emma e Fabri Fibra, antidroga su Radio Italia, solo musica italiana. Vi segnalo un'iniziativa molto bella per i ragazzi al di sotto dei 35 anni. È il ministro della cultura che ha lanciato questa iniziativa dedicata a loro. Si chiama Librerie Under 35. Che cos'è? Sono soldi, in poche parole. Un fondo da 4 milioni di euro dedicato a chi ha meno di 35 anni e vorrebbe aprire una libreria indipendente. L'obiettivo è veramente ambizioso, è difficile proprio riportare la passione per la lettura e creare dei posti, dei presidi culturali sul territorio, supportando sia lo spirito imprenditoriale dei ragazzi che insomma la voglia che hanno di creare qualcosa di nuovo. E per presentare la propria domanda e avere il contributo c'è tempo fino al 13 settembre. Se siete amanti della lettura, avevate questo progetto, ci potrebbe essere un aiuto per voi.
1: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

Attenti al lupo, Lucio Dalla su Radio Italia, solo musica italiana, e voglio ricordarvi che fino a domani siamo in onda in diretta dal Bravo Baia di Tindari dalla Sicilia con la diretta, appunto, l'animazione Bravo e Radio Italia solo musica italiana, i nostri DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Insieme a noi c'è Ermal Meta e tutte le info le trovate su radioitalia.it e l'invito è: lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo. Scopri tutti i villaggi Bravo nel mondo nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Chi è bravo si vede. Yeah.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: I regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Quando

0: 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
7: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
8: Ciao, da Laura Cremaschi
9: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
8: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
9: Acqua e sapone.
8: Oltre la convenienza.
10: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49€ e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: ancora da Radio Italia, solo musica italiana, e buongiorno a te Enzo Miccio qui per Radio Italia Style. Ciao Enzo!
1: Buon venerdì da questo, a questa calda estate che un po' ci sta facendo soffrire, però c'è una bella notizia. Perché? Perché da domani nelle quasi tutte le città italiane partono i saldi, e sì, il vero affare non è riempire l'armadio, però ragazze mie, fatevi furbe, scegliete i pezzi che si useranno davvero sempre. Lo dico da anni ormai e non smetterò mai di ripetervelo, la regola d'oro è puntare su qualità, materiali naturali e capi senza tempo. Prendetevi quella cosa che ve la porterete dietro per tanto tempo. Qual è il primo acquisto intelligente? Un abito di lino, siamo in estate. Se fossimo stati in inverno mi avrei detto senza dubbio il cappotto, ma ve lo dirò a gennaio. Adesso ci vuole

0: va bene col sandalo, va bene con gli accessori giusti, che può diventare perfetto per una cena o un'occasione speciale. Avrete un party in piscina, no, quest'estate, o anche se fate il barbecue a casa vostra. Un altro investimento promosso è la borsa di raffia. Sembra che sia il tormentone, no? Non possiamo fare a meno di queste borse di raffia, quelle intrecciate a mano, quelle nei colori naturali o anche in bellissimi colori pastello. È un accessorio un po' simbolo dell'estate, ok? E dà subito quell'aria un po' vacanziera a tutto il vostro look. Non vi dimenticate la solita camicia bianca, che è il must have di ogni guardaroba. Tra l'altro, la camicia bianca, se la prendiamo in cotone, la possiamo usare tutte 12 mesi, se la prendiamo in lino la utilizziamo quest'estate e risolve mille outfit. Il completo è un tessuto naturale, che può essere per esempio un blu frescolana leggerissimo. I saldi sono il momento giusto per comprare, come dicevo prima, i capi più importanti a un prezzo più interessante, quindi il blazer, no? Il blazer che vi dà autorevolezza, non so il lavoro che fate, ma lo possiamo abbinare sui jeans, lo possiamo abbinare su un abitino o su un top con una gonna. Quindi il blazer, possibilmente blu, io lo metterei nel nostro armadio. E poi ovviamente scarpe e accessori di qualità, quei dettagli che trasformano, come dico sempre, anche il look più semplice in un look raffinato e curato e che parla di voi, ok? Quindi lista della spesa alla mano, sì, senza perdere troppo tempo. Paoletto, io lo dico sempre, non andate in giro con le amiche, si perde tempo, bisogna essere strateghe. Lista della spesa in mano e si corre domani mattina.
1: Ciao Enzo, buon weekend.
0: Buon weekend.

0: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli fa.

0: Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: I regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
6: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
5: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
7: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: Allora, ci siete?
17: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
18: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
20: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Sì, una nuova versione di America, Gianna Nannini insieme a Marra, Marrakesh. Lo sapete che ogni venerdì ascoltiamo musica nuova, tutte le canzoni che escono il giovedì notte, e tra queste oggi c'è proprio America, cantata da Gianna Nannini con Marrakesh, che ha preso il titolo adesso di America Inc. E Marra è stato contattato direttamente da lei, da Gianna Nannini, che lui considera l'icona del rock e del femminismo in Italia. E in più, secondo Marrakesh, lui e Gianna Nannini condividono questa caratteristica umana dell'essere molto sinceri, dell'essere estremamente autentici. E infatti ha detto: siamo due grandi urlatori, ma soprattutto due persone senza peli sulla lingua. Si sono annusati da lontano e poi uno ha chiamato l'altro e hanno fatto questa bomba insieme. Ora ascoltiamo Buona Domenica, c'è Safe.

Giovanotti Alfa su Radio Italia, solo musica italiana. Non dappertutto esistono le vacanze che durano due mesi, anche più di due mesi, e in Inghilterra anche. L'allenatore della nazionale inglese di calcio Thomas Tuchel ha firmato, diciamo così, una giustificazione immaginaria a tutti i bambini, visto che la prossima partita dei mondiali contro il Messico per loro sarà l'una ora europea, e quindi questo CT ha invitato i genitori a permettere ai figli di saltare la scuola la mattina dopo, proprio perché si farà all'una, quindi molto tardi, e ha detto: ci sono tante cose da fare a scuola, ma i mondiali si tengono ogni 4 anni, lasciamoli guardare. È stato questo l'invito dell'allenatore, perché secondo lui, per continuare a inseguire la Coppa del Mondo, la nazionale inglese ha bisogno del tifo di un paese intero, e soprattutto quello dei bambini. Non lo so cosa ne penseranno gli insegnanti o i dirigenti, chi lo sa, però questo è il suo invito. Il mio invece è quello di ascoltare molto bene questa canzone di Achille Lauro, cioè Comuni Immortali.

Verità, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Certo, anche quest'anno non possiamo essere campioni mondiali nel calcio, visto che non partecipiamo, però siamo certamente campioni mondiali di risveglio al mattino. Allora, mi spiego perché lo dice un proverbio: il mattino all'ora in bocca, ma soprattutto per noi italiani. Ci svegliamo veramente presto, lo dice una ricerca che ci ha eletto il popolo più mattiniero al mondo, prima di danesi e svedesi. Singapore invece è il paese con la quota più alta di persone che si dichiarano più produttive alla sera, insieme a Filippine e Brasile. Conta naturalmente anche il lavoro che si fa, ovviamente quello è fondamentale. Chi ad esempio è attivo nel settore dei servizi, della cultura, si concentra e rende molto di più nelle ore serali. Se

vivi, se lavori per un locale che funziona la sera, è ovvio che ti svegli più tardi, e al contrario chi ricopre ruoli di dirigenza ha più possibilità di essere produttivo nelle prime ore della giornata. Ad ogni modo, qui vinciamo. Mi sento consolata da questo? No. Proprio no, non c'è niente da fare, continuo a sentire i risultati delle partite, guarda, sentirmi esclusa è bruttissimo anche quest'anno, ma speriamo in bene per la prossima volta. Ma ci tiriamo su con un artista che dal 7 agosto sarà in tour per l'Italia, dal 10 luglio sarà anche impegnata con i firmacopie per la presentazione del nuovo album Million Dollar Baby, cioè Anna, White Girl Wasted.

0: C'è Anna su Radio Italia, solo musica italiana, era White Girl Wasted.
1: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella.
8: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io assicuro.

0: assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Dicono di me Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. Non abbiamo ancora finito con la musica nuova, infatti stiamo per ascoltare un lavoro incredibile. Allora, un trio, è un trio inaspettato. Il primo è Fabio Rovazzi, la seconda è Arisa e il terzo è Nino D'Angelo, davvero un trio imprevedibile. La canzone si chiama Costiera Amalfitana. Questo arrivo della canzone del trio era stato già anticipato qualche giorno fa da tutti e tre sui social, quindi per chi li segue non è una sorpresa. La canzone racconta una delle più grandi illusioni dell'estate italiana: pensare che un lettino, una piscina, una granita possano bastare per sentirsi in vacanza. Comunque non ve la descrivo perché sicuramente la canteremo, la balleremo per i prossimi mesi. Secondo alcuni sarà uno dei tormentoni dell'estate, ma giudicate voi. Quindi su Radio Italia, solo musica italiana, Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Tutta Gold, Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema, le serie TV. Oggi vi voglio dare uno spunto per andare a vedere un film al cinema. Questo è uscito quest'anno e si chiama Supergirl. Kara è cugina di Clark Kent, Superman, però è molto diverso rispetto al cugino. Kara è cresciuta circondata da sofferenza, da violenza, lontana dalla famiglia, e nel giorno del suo 21esimo compleanno Kara viaggia attraverso la galassia insieme al suo cane Crypto, dove fa un incontro che cambia il suo destino. Poi improvvisamente una tragedia inattesa la colpisce e viene spinta in una missione segnata di vendetta, e sarà un percorso fatto di ombre, ferite del passato, mentre cercherà una nuova direzione che possa definirla come eroina. L'attrice Millie Alcock è Supergirl. Trovate questo film al cinema.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta.
3: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Grazie Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
3: Lollo, caffè, gusto e passione.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
8: Porca vacca, non sul tappeto!

0: Finché buoni Maneskin su Radio Italia, solo musica italiana. È il momento di riascoltare Luca Ward, la frase tratta da una canzone che abbiamo sentito questa mattina dopo la sua interpretazione dell'oroscopo.
1: Eppure abbiamo il sale nei capelli.
0: Gente di mare, Umberto Tozzi e Raff, e ce l'ha fatta questa volta Barbara da Varese. Bravissima Barbara, tutti i complimenti sono per te questa mattina. Barbara lavora in una piccola azienda che è familiare, la sua famiglia composta da suo fratello Alberto, suo marito Salvatore, le figlie Martina 23 anni e Serena di 20, e poi il suo papà Enrico che tra poco farà 88 anni in questo momento insieme a lei. Tanti auguri in anticipo non si fa, però Enrico, io colgo l'occasione naturalmente. Piatto preferito i pizzoccheri, cantante Marco Mengoni per tutta la vita, e ama leggere quando ha un po' di tempo per sé e abbraccia tutta la sua famiglia. Barbara, io abbraccio te e presto anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain, per chiudere il nostro appuntamento. Io vi do appuntamento anche a domani sera alle 22 per Radio Italia Party. E poi da lunedì ci sentiremo dal mare. Toccherà anche a me raggiungere la Sicilia per una settimana, dall'Arenella, da vicino Siracusa. E non vedo l'ora di portare anche io un po' di atmosfera di vacanza insieme qui su Radio Italia, solo musica italiana. E ci salutiamo adesso, giusto Paolo? Dopo? Ah, c'è una canzone prima? Ah, ok.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giulie per salutarvi veramente questa volta. Ci sentiremo, dicevo, lunedì da Siracusa. Ora vi lascio a Mario Volanti in mezzo al mare del momento, visto che sono le 12:02 dell'informazione con Sky TG24.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it.
3: Grandi Scuole!
4: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
5: Nuovo attacco di Mosca in Ucraina, drone colpisce un condominio, assume una bambina tra le vittime, sale a 30 morti, il bilancio dei raid delle scorse ore, Zelensky, risponderemo. Trump torna ad attaccare gli alleati a pochi giorni dal vertice NATO, ma da Roma alla festa per il 4 luglio Tajani assicura amicizia Italia-USA più forte delle polemiche. L'Iran si prepara ai funerali di Khamenei, la salma del leader supremo esposta alla grande moschea di Teheran. Dopo le celebrazioni riprenderanno i colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Il sondaggio YouTrend per Sky TG24, solo l'8% degli italiani ha fiducia in Trump. Tra i partiti Futuro Nazionale sale a 6,4, un punto più della Lega. La maggioranza non vuole elezioni anticipate. Meloni al congresso, Will conferma in manovra rinnovi contrattuali detassati, morti sul lavoro sono una sconfitta per tutti, da oggi stop allo sconto sulle accise sui carburanti. Entra di notte in una piscina pubblica scavalcando la recinzione con un gruppo di amici, 28enne muore annegato a Milano, inutili soccorsi. La strage di Altavilla, condannati l'ergastolo, il marito e il padre delle vittime e altri due complici. Si viziarono a morte durante un rito di purificazione la moglie di Barreca e i figli di 16 e 5 anni. Allegri, nuovo allenatore del Napoli, è ufficiale. Mondiali di calcio, Spagna, Portogallo e Svizzera agli ottavi. Quattro azzurri al terzo turno di Wimbledon. Oggi tocca a Sydney.
4: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

buongiorno, siamo arrivati all'ultimo spaccato, io sono ancora anche quest'oggi a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante un po' ondulante con Nando comandante e la ciurma che mi ha seguito qui al largo del bravo Baia di Tindari, che meraviglia. Bene, sono qui per raccontarvi le prime quattro posizioni. Al numero 4 in questo momento, con un bel balzo in avanti di 6 posti, c'è Irama, il brano A per titolo Cabana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E restano in vetta, sono in vetta alla classifica anche questa settimana i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

c'è anche un po' di vento. E qui dal nostro studio esterno estivo, galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito al largo del Bravo Bay Tindari, devo salutarvi e dirvi che domani, sempre da qui, saluterò anche la classifica che ci lascerà. Dopodomani, domenica, ci sarà la nuova classifica. Sempre sarò qui a bordo del nostro studio, ma da un'altra parte. Da un'altra parte, nella zona di Arenella, si tratta della zona, diciamo, sud orientale della Sicilia. Direi che è tutto per il momento, a domani, ciao.

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Trattoria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a €2,39. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 5.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
14: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
15: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
14: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
17: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo, la prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Phoenix dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Phoenix, un mondo più avanti.
1: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Allora, ci siete?
14: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
15: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta.
17: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
21: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
22: La mamma vuole abbracciarti ancora.
23: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
0: Invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata, le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
2: Paoletta
0: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.
3: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno, ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

0: pazzo.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: mettere una foto.
1: Lidia Maria, ma tu, scusami, ciao innanzitutto, hai visto Francesca? Quindi Francesca c'è o non c'è? Non lo sai, non lo sappiamo. Ci sarà o non ci sarà? Ditecelo voi se volete, ci sarà o non ci sarà Francesca oggi? Chi può dirlo? Nel frattempo vi dico che sono le 13.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon venerdì 3 luglio 2026. Curarsi dal grattarsi, la scoperta utile per mettere a punto nuove terapie contro il prurito cronico associato a malattie come dermatite, eczema, psoriasi, è stata avviata da una ricerca guidata dall'italiana Roberta Gualdani. Una molecola fa parte di una famiglia di canali ionici che agiscono come minuscole porte molecolari nelle cellule nervose sensoriali. Questi canali consentono agli ioni di attraversare le membrane cellulari in risposta a stimoli fisici o chimici, aiutando il sistema nervoso a rilevare sensazioni come la temperatura e la pressione. E poi c'è quel fastidioso prurito. La Banca d'Italia arriva un monito dal suo governatore Panetta. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale porta certamente benefici, ma servono investimenti ingenti e mobilitazione dei capitali. A Milano è indagata una donna in un'indagine per istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo. Sta qua sfilato con la bandiera di Hezbollah. Google. L'Unione Europea conferma la multa da oltre 4 miliardi per le condizioni imposte ai produttori di smartphone col sistema Android. Sabotaggio Nord Stream. La procura tedesca sostiene che a danneggiare gli oleodotti fu un ucraino per conto di enti governativi di Kiev. Lo scisma dei lefebriani. Arriva la scomunica dal Vaticano che esorta i fedeli: siate saldi nella fede. A meno di 2 settimane dall'entrata in vigore provvisoria dell'accordo tra Unione Europea e Regno Unito su Gibilterra, prevista per il 15 luglio, il governo del territorio britannico ha presentato il nuovo dispositivo di sicurezza che accompagnerà la rimozione della storica recinzione di confine con la Spagna, destinata a sparire. Per Madrid si tratta della caduta dell'ultimo muro dell'Europa continentale. Tuttavia, la vecchia recinzione in rete metallica e filo spinato è già stata sostituita pochi metri più all'interno da una nuova barriera di alta sicurezza antiscalata, dello stesso tipo impiegato ad esempio per proteggere le installazioni militari britanniche. Dice il mito di Internet, Salvatore Aranzulla. Il sito che porta il mio nome in Italia è visitato più di quello di Amazon e ha avuto anche un fatturato di 3,8 milioni. Interessante Aranzulla. È soprattutto importante che lei ci sia. Lo sport, il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, nega l'indipendenza sportiva a Groenlandia, isole Faroe. Alle Olimpiadi, atlete e atleti dunque dei due territori continueranno a prendere parte ai giochi sotto i colori e la bandiera della Danimarca. Il tennis, c'è grande Italia a Wimbledon. E sono tanti che sono avanti: Sonego, Berrettini, Cobolli, La Paolini sono al terzo turno e oggi Sinner cerca gli ottavi contro l'americano Buzzi. Dai a Nick che ce la puoi fare, dai. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Ben ritrovati da Alberto Alfano. Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio ci sarà ancora il rischio di qualche rovescio di temporali sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici, più raramente sui rilievi del Triveneto. Sole di nuovo prevalente altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile, sulla Calabria meridionale. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mauro. Oh, sono tornata.
1: C'è, finalmente è tornata.
0: Buongiorno,
1: tra di noi. Com'è che si dice, il terzo giorno risuscitò secondo le scritture.
0: Sì,
1: bentornata tra
0: grazie.
1: Noi. Bentornata. Come si stava nel sepolcro?
0: Ma non mi sono resa conto di niente.
1: Eri al fresco
0: quindi...
1: almeno.
0: Sì, guarda, mi sono mantenuta per
1: la voce
0: due giorni,
1: è tornata.
0: Così. Sì, è tornata.
1: Noi qua eravamo tranquilli, eravamo in filo di fusione per non disturbare nessuno. Non sentivamo nessuno cantare. Eravamo tranquillissimi, vero?
0: No,
1: Lidia Maria Tarsitano, bella.
2: La mia Calabrese.
1: Addirittura canti oggi?
0: Oggi mi avventuro.
1: È
0: sì,
1: preoccupante.
0: Sì,
1: comunque, ieri ha festeggiato il compleanno la Calabrese.
0: Lo so. Io ho mandato il messaggino dal mio letto di tormento.
1: C'erano solo messaggi per lei ieri. Invece oggi sono tutti per te, vedi?
0: Grazie.
1: Bentornata. Salutiamo quel
3: malandrino.
1: Stussi che si trova a Cologno Monzese Beach, anche sì. Lui al fresco. Allora, stamattina qui ha fatto un po' di pioggia.
0: Ha okay? Rinfrescato.
1: Stanotte,
0: è vero.
1: Ieri sera, un po' di pioggia, ha rinfrescato leggermente, quindi oggi c'è questo venticello.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: bene.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000.

0: prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
1: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: fantasia.
1: È la fantasia, tranquillo, non ti preoccupare. Caro Biagio Antonacci con Giuli, l'ultima canzone, che poi è la prima insieme.
2: È
1: tra
2: vero,
1: l'altro,
2: che è nuova, sì, nuova, sì. Anche questa.
1: Sei pronta?
2: Tu sei pronto?
1: Io
2: che
1: pronto.
2: Ce l'hai in mano?
1: Ce l'ho in mano il megafono.
2: Sì.
3: Specifichiamo. Il sei primo pronto? Giro ufficiale dei saluti a caso.
2: Oh, mi è mancata la base havaiana. Vedi, ma qualcuno, un uccellino di questi rondinini che sono qui che girano, mi hanno riferito
1: che scagazzano pure che... ogni tanto, no, ci spostiamo e via, tutto
2: no
1: a posto.
2: Mi hanno sì. riferito sì. che qualcuno diceva la baciata, questa è una base havaiana, io specifico
1: sì comunque
2: perché è stata
1: bella
2: nominata
1: questa
2: proprio
1: baciata hawaiana. Prego.
2: Allora, ciao ragazzi, bentornata Francesca, spero ti sia rimessa.
1: Si è
2: grazie
1: rimessa,
2: Wanda.
1: Si è rimessa.
2: Sì, direi
1: ciao,
2: di
1: Wanda,
2: sì.
1: Sì,
2: grazie
1: sì.
2: grazie,
1: ciao, siete eccetera, vi ascoltiamo sempre, ci tenete compagnia nel pomeriggio, un saluto da Rimini, da Alessia, Federica e Gaia. Ciao ragazze,
2: ciao ragazzi. Grazie, buongiorno Mauro e Francesca e bentornata Francesca, grazie Giuseppe.
1: Poi buon venerdì con Francesca, poi c'è sempre quell'ingrediente segreto che rende tutto più bello. La prossima settimana però dovrò fare un piccolo tradimento, sarò in missione dai vostri colleghi a Siracusa, ma non ditelo troppo forte, tanto voi restate sempre nel mio cuore. Alessandro di Palermo, guarda, non lo sa nessuno, tranquillo.
2: Ale, non l'abbiamo detto,
1: non l'abbiamo detto a nessuno, no, rimane sì, tra sì. di noi questa cosa, non ti preoccupare. Poi aspetta un attimo che vado giù, devo andare un po' giù.
2: Alessandra da Pordenone, grazie mille. Manda un caldo abbraccio a me, a Super Mauro.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Ciao Mauro, per me Francesca c'è, e questi erano i messaggi di prima, quindi vedi Francesca.
2: Bravo.
1: Ce l'abbiamo, l'abbiamo
2: sì.
1: recuperata, sta bene, siamo tutti felici e contenti.
2: Evviva.
1: Allora, abbiamo la prossima canzone di Tommaso Paradiso qui su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Noi non ne abbiamo comunque.
1: Di paura?
2: No, sì.
1: Ma un po' di paura ce l'avevamo, eravamo preoccupati quando eri cioè lì che avevi la febbre, il mal di gola, la voce bassa, e quindi adesso ho paura anche noi, non ce l'abbiamo.
4: Se mi guardi così

0: quindi se ho capito, sì, bellissime. E se ho capito bene, aspettano agosto per fare.
1: Sì, per andare in giro, dice, in gruppo, così, andare in piscina,
0: andare al bagno insieme, invece bagno quello insieme, sempre, sempre
1: tutto sempre insieme.
0: Bello,
1: le
0: bello, bello. Clara e San Giovanni, sai chi ti saluta tanto?
1: Chi mi saluta?
0: Ermal Meta, che ieri era qui alle 15, ha fatto gli auguri live anche alla nostra Lidia Maria.
1: Ma lui
0: Ermal
1: è un gentleman,
0: cioè, quando
1: poi,
0: ti ricapita che ti fanno gli auguri, che ti fa gli auguri Ermal Meta.
1: Sì, ho visto poi l'intervista sulla nostra pagina radioitalia.it e quindi.
0: Esatto, è venuto a trovarci ieri, ci ha raccontato un po' di cose, abbiamo parlato anche del live che ha fatto l'altro ieri proprio qui al Bravo Baia di Tinder in Sicilia, che potrete ascoltare questa sera su Radio Italia, solo musica italiana. Sai l'ora?
1: Beh, alle 21.
0: L'avresti dovuto fare tu con Giuditta,
1: sì.
0: Invece tu non c'eri, che non stavi bene, c'era Falivelli travestito da te e quindi è interessantissimo.
1: È riuscito bene il travestimento, non se ne è accorto abbastanza, nessuno.
0: Sembrava
1: immagino.
0: Più Tony Manero con quella camicia lucida, però devo dire che alla fine, insomma, niente, non perdetelo questa sera, non potete vederlo ma ascoltarlo.
1: Bene,
0: sì.
1: Bene, bene.
0: Va bene, possiamo andare, grazie.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
9: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza!
12: A casa tutto bene!
13: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene!
14: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS

0: La tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wintre Store per un preventivo gratuito. Wintre Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
5: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 5.
6: Dettagli i negozi su demenego.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP, 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: C'era un ragazzo.
14: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
15: Fatti mandare dalla mamma.
14: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: Anche noi, Emma, ti vogliamo tanto, cara Emma. Prima c'era Giorgia con i corpi celesti. Finiamo il giro dei saluti a caso, via.
1: Ma certo, FM, ciao. Potete gentilmente fare tantissimi auguri di buon compleanno a Mia di Parabiago, che oggi compie 21 anni. Mia, benvenuta nella nostra pazza e simpatica famiglia da parte di Barbara, Martina, Andrea di San Vittorio Olona.
0: Non andare in giro per Parabiago perché potresti incontrare Camorcia.
1: È vero, attenzione.
0: Lo riconosci dalla sciarpetta. Sì. È l'unico che a Ferragosto ha la sciarpetta.
1: Sì, è vero.
0: Poi, ciao a tutti voi, sono Fabio da Morengo.
1: Sì.
0: E vorrei augurare una buona sauna al mio collega Giovanni che sta imbiancando un bagno senza finestre. Auguri, auguri.
1: Auguri, auguri.
0: Cristina, vieni qui, cosa ridi? Vieni qua, vieni qua.
1: Cosa ci porta,
0: ecco, che non abbiamo ancora salutata Cristina Camporese,
1: ciao,
0: che
1: Cristina
0: è qui con noi in redazione. Perché ridevi?
2: Che mi ha fatto ridere la battuta su Camorcia.
0: Ah, ma non era la battuta,
1: la verità,
0: era un avviso ai naviganti qua, come si dice. Leggiamo il prossimo.
1: Buon pomeriggio,
0: grazie.
1: Ci dice bellissimi, non
0: grazie.
1: So se ad,
0: è per,
1: allo
0: è per
1: stato
0: voi
1: attuale
0: io,
1: della
0: io mi tiro fuori per voi tre, prego.
1: Vi ascolto tutto il giorno sul posto di lavoro, sono appena tornata a casa dopo un intervento chirurgico. Potete per favore mandare un saluto alla mia collega Silvia e dirle che è un tesoro di collega, lei vi sta ascoltando dal lavoro. Nadia da Paratico, Bergamo.
0: Grazie, grazie, cosa grazie. Che anche noi i nostri colleghi ci scrivono sempre,
1: che siamo dei tesori,
0: sì, dei
1: certo,
0: tesori,
1: certo,
0: sì, sì,
1: vero,
0: sì,
1: vero.
0: Dobbiamo andare, hai ragione. C'è la nuova canzone di Cioffi che si intitola Carmela, che parla, diciamo, del tradimento.
1: Ah,
0: eh?
1: Bene,
0: lo
1: sono
0: fa,
1: curiosa di sentirla,
0: diciamo, a modo suo Cioffi, e quindi ce l'ascoltiamo qui, prego. Cioffi.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Siamo arrivati al mare, siamo qui da lunedì.
1: È vero, siamo qui da lunedì, è già quasi passata una settimana.
0: È passata anche un'ora e tra poco avremo l'appuntamento con l'indovinello, quindi l'emerito ciufolo.
1: Devo andare a tirarlo fuori dal frigo.
0: Brava.
1: Devo andare.
0: E oltre al ciufolo regaleremo anche la nostra bellissima nuova compilation dell'estate Radio Italia Summer Hits 2026.
1: Bene, non c'è da dire altro se non l'ora, la dico, sono le 2:01.

0: Ma la domanda è sempre la stessa.
1: Sì.
0: Meglio un dito nella piaga o un dito sul mixer?
1: Ma in questo caso sul mixer, direi.
0: Sul mixer,
1: cosa
0: sul
1: dici?
0: Non lo so, vediamo. Chi è?
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: C'è una domanda.
0: Sì.
2: La Calabrotta, di quale provincia è? Giusto così per curiosità.
0: Di quale provincia è la Calabrotta?
2: Da LM46, ciao.
0: LM46.
1: Chi è?
0: Di quale provincia è la Calabrotta qua? Diccelo tu, dici di quale provincia sei. Dici? Niente, Cosenza, provincia di Cosenza. L'ho detto
1: allora,
0: giusto? Cosenza,
1: allora,
0: ecco.
1: Bene, ma siamo pronti allora?
0: Sì, scusa,
1: perché...
0: ho già il megafono in mano, la
1: esatto.
0: Calabrotta non risponde qua.
1: È il momento tanto atteso.
0: Sai perché non risponde?
1: Perché?
0: Perché stava mangiando il pomodoro ripieno di riso.
1: E
0: ecco,
1: del resto anche lei, poverina, si deve nutrire in qualche
0: Vado?
1: Momento. Vai, vai.
0: Il venerdì è sempre bello perché c'è l'indovinello.
3: Anche questa settimana il ciufolone italiano te lo dà da Dindari
1: Radio Italia,
3: con Laleto e Marino che ti danno il ciufolino anche questa
1: settimana.
3: Se rispondi al domandone, ma che bel ciufolone che arriva,
1: va va va.
3: Arriva anche la compilation Radio Italia Summer Hits, 32 canzoni, le più forti dell'estate, versione 2026, che vi regaleremo con l'emerito ciufolone. Prego, con la domanda.
1: È prestissimo, io l'ho tirato fuori dal frigorifero, quindi è bello fresco, il ciufolo è pronto. Bene, attenzione, l'indovinello di oggi è il seguente. Se la perdi... non puoi dirlo a nessuno. ridi che guarda.
0: Rido perché c'è un motivo.
1: Ripeto l'indovinello. Attenzione, se la perdi non puoi dirlo a nessuno.
0: Attenzione. Riferimento, vabbè, non possiamo dire
1: niente. Possiamo dire.
0: Rispondete se volete l'emerito ciufolone, mi raccomando, il numero l'hai detto?
1: Lo diciamo subito. Prego. 331-995-0095, scatenatevi.
0: Se la perdi,
1: facile,
0: non puoi dirlo a nessuno. Dateci
1: facile
0: dentro che vi aspetta il ciufolo e anche la nostra compilation, giusto?
1: Giusto.
0: Allora, c'è anche un nuovo disco Italia, siccome oggi è venerdì, ogni venerdì ve ne proponiamo uno, e quello di oggi è questo qua.
4: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: chi è?
1: Niente, sono io. Luciano Ligabue, il mio pensiero, c'è l'indovinello, in tanti avete già risposto, bravi, molti di voi si sono avvicinati. Lo bene. Ripetiamo.
0: Allora, l'indovinello è il seguente: se la perdi non puoi dirlo a nessuno di cosa si tratta. Al 331-995-0095. Mi è piaciuta molto la risposta dal Canton Grigioni,
1: bene,
0: Svizzera. Giovanni, sì, e Marco scrivono: la risposta è la vita.
1: La vita, ma non è la vita, però mi piace il Canton Grigioni perché sono tutti coi capelli come i miei.
0: Sono tutti brizzolati.
1: Grigi, sì, abbastanza. Possiamo andare, Lidia Maria, grazie.

0: Trattoria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 5.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: Quando non sono a casa tutto bene.
15: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
16: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
17: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori.

0: casa. Vieni nei Wintre Store per un preventivo gratuito. Wintre Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Lo sfogo, lo sfogo. Beh, certo, qui non hanno bisogno, ma che si stanno rilassando al bravo vai di Tindari, non ha bisogno di sfogarsi, però insomma, da dove vi stiamo trasmettendo in questo momento c'è l'indovinello emerito ciufolo per voi e anche la nostra bellissima nuovissima compilation Radio Italia Summer Hits Estate 2026 con tutti i successi più forti del momento.
1: Esatto, allora torniamo sull'indovinello che è il seguente: se la perdi non puoi dirlo a nessuno. Al 331 995 0095, Milena da Aversa ci ha segnalato la pazienza.
0: Milena da Aversa, sì. Tu che sei di Aversa.
1: Ma non è
0: molto
1: la pazienza,
0: bene, non è la pazienza. No. Poi cos'altro abbiamo?
1: Silvano da Fontanella, provincia di Bergamo, ci segnala la memoria, che effettivamente poteva anche essere, ma non è.
0: Diciamo che non è la parola, che in tanti avete scritto la parola, non è la parola.
1: Esatto.
0: Però non si allontana tanto.
1: Abbiamo dato
0: una mano.
1: Abbiamo
0: dai.
1: Dato un grande
0: non
1: aiuto.
0: Non si allontana molto.
1: Se
0: dai.
1: La perdi, non puoi dirlo a nessuno. 331 995 0095. Il ciufolo è qua bello tranquillo.
0: Pensate anche
1: tranquillo.
0: A Francesca, cosa ha avuto in questi giorni e cosa non poteva fare. Quindi, perché non ce l'aveva, hai capito? Non ce l'aveva proprio. Vabbè, dateci dentro perché il ciufolo vi aspetta e anche la nostra compilation. Prego.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sempre al tuo fianco
2: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.

0: Suzani.
1: Nuova,
0: nuova,
1: Cristian.
0: Nuova, sì, nuova, sì, nuova. America insieme a Marrakech, versione nuova, qualcuno ce la chiedeva anche, noi puntuali l'abbiamo messa, è una delle novità di questo venerdì. Volevi aggiungere qualcosa?
1: No, volevo aggiungere che la versione originale, America, questa America Inc., è del 1979.
0: Ma non eri neanche nata, tu ma che ne sai?
1: È passato un sacco di tempo, è sempre attuale.
0: Non
1: sempre
0: mi ha detto
1: attuale.
0: Di no però, hai capito? Non mi ha detto
1: io
0: no.
1: Io ero appena nata, ero proprio
0: Lidia Maria
1: nata.
0: Non c'era ancora,
1: però non
0: era neanche nei
1: ancora.
0: Pensieri. Dei suoi, secondo me.
1: No, non vabbè. Si erano ancora incontrati.
0: Bene, bene,
1: vero?
0: Bene. Quindi per molti è una novità, forse, sì. Non lo sappiamo. Per noi lo è comunque perché in questa versione è con Marrakech. Rimbadiamo l'indovinello di oggi perché c'è l'emerito ciufolo, ma anche la nostra compilation che vi regaleremo tra una ventina di minuti circa.
1: Esatto. Allora l'indovinello è: se la perdi non puoi dirlo a nessuno. Di cosa si tratta?
0: Ditelo a noi 331 995 0095.
2: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
8: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
7: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
12: Conviene al tuo portafogli.
13: E alle nostre vacanze romane.
14: Anche se non siamo a Roma!
11: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: Bam bam, bambina.
1: Cattiva.
2: No, cattiva,
1: lo dice,
2: sì.
1: Dice,
2: e lo dice
1: bambina,
2: lei.
1: Cattiva.
2: Sì, sì, sì.
1: Lanciamo l'indovinello, attenzione. Uno degli ultimi lanci forse questo.
2: Sì, sì, sì, perché ormai ci siamo, una decina di minuti diamo la soluzione. Se la perdi non puoi dirlo a nessuno di cosa si tratta. 331-995-0095. Danilo di Genova dà una risposta che per me è molto valida, ma non
1: qual
2: è giusta.
1: Qual
2: la
1: è?
2: Password.
1: Non è.
2: Che
1: non
2: se
1: è.
2: La perdi un disastro. Sì, poi sì, la devi rifare tutto.

0: certo,
1: e non
0: certo.
1: puoi darla a nessuno perché
0: non puoi
1: persa.
0: Darla a
1: nessuno. Però non è. Non
0: pensate è. A qualcosa che è successo qui nei giorni scorsi, va bene?
1: Sì, pensate
0: perché
1: a qualcosa.
0: Se la perdi, non riesci.
1: Pensate alla sottoscritta,
0: ecco,
1: proprio,
0: proprio
1: alla
0: così.
1: Sottoscritta.
0: Dai, che ci siamo. Tra poco regaleremo l'emerito ciuffolo a qualcuno di voi, anche la nostra compilation Radio Italia Summer Hits 2026.
1: Molto bene.
0: Perfetto. Andiamo con l'ultimo?
1: Con
0: andiamo
1: l'ultimo, con l'ultimo.
0: Ultimo. Ultimo. Sì. Ultimo.

0: Ci vediamo domani, quindi?
1: Sicuramente. Eh sì, ricordiamolo che noi domani
0: qui,
1: siamo
0: eh?
1: Qui. Sì.
0: Solita ora 13:16, domani sabato saremo qui sempre in diretta dal bravo Baia di Tindari in Sicilia, da dove stiamo trasmettendo. Abbiamo già fatto il lancio, direi che può bastare. Tra poco sceglieremo a chi invieremo l'emerito ciufolo e anche la nostra nuova compilation.
1: Esatto, scegliamo
0: Radio
1: a caso,
0: Italia.
1: Ovviamente, a caso.
0: Dobbiamo
1: a caso.
0: Scegliere. Scegli tu?
1: Sì, sì.
0: Scegliamo noi?
1: A caso.
0: Non scegli la redazione?
1: Mettiamo a caso la mano dentro.
0: Scegliamo.
1: Il
0: tra poco vi diremo tutto.
1: Sì.
0: Prego.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: che quando piove, fa caldo, le mosche diventano così noiose, appiccicose, non se ne vanno più?
1: Non vedono l'ora che smetta di piovere.
0: Mamma mia,
1: anche
0: no,
1: loro.
0: Qui piove in questo momento, sì, dove stiamo trasmettendo. Allora, abbiamo la soluzione all'indovinello di oggi. Attenzione, prego.
1: Attenzione, l'indovinello era il seguente: se la perdi non puoi dirlo a nessuno. La soluzione all'indovinello di oggi è... L'hai persa?
0: La voce. Ho perso la voce.
1: Esatto,
0: era
1: l'abbiamo
0: la voce,
1: detto.
0: Era sul pezzo questo indovinello, visto che Francesca è stata 3 giorni senza voce.
1: Eccoci qua. Ma a chi andrà il nostro emerito ciufolo con la nostra compilation Radio Italia Summer Hits 2026?
0: A chi? Andrà a Manfredonia, provincia di Foggia, Sabrina. Il suo cantante preferito è Vasco, ma stasera andrà a vedere il concerto di Jovanotti in Sicilia. Le mancano 2 esami per laurearsi in scienze dell'educazione. Molto
1: brava,
0: bene
1: Sabrina,
0: complimenti a te, grazie a tutti gli altri che hanno partecipato. Avremo altre compilation e altri ciufoli,
1: certo,
0: da regalare. Il ciufolo arriverà immediatamente, la compilation tra qualche giorno, va,
1: esatto,
0: bene?
1: Esatto, il ciufolo è già là sicuramente.
0: Esatto,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: nostra
1: sì,
0: nuova compilation è uscita da poco, ha 32 canzoni raccolte in 2 CD e le contiene tutte, sono tutte le canzoni più forti dell'estate. Vogliamo dirne qualcuna?
1: Vogliamo dire che c'è Cavana,
0: sì, c'è Achille Lau, poi Samurai,
1: c'è
0: J,
1: Biagio Antonacci, Biagio,
0: J-Ax,
1: Fred De Palma, Anita e Mischilla, La Testa
0: tutti
1: Gira,
0: poi c'è Ultimo, c'è Madame con Marrakesh, c'è Lisa, The Colors,
1: Fresh che sta da Dio,
0: tutto. E quindi niente, vi diciamo che è uscita e ve la stiamo regalando in questi giorni.
1: Posso,
0: prego,
1: dire anche quell'altra roba là?
0: Quale?
1: Le ore?
0: Ah beh,
1: che
0: certo,
1: ore sono?
0: Sì, come
1: sono,
0: no, certo,
1: le 3 e 2 minuti.
0: Perfetto.
2: Ma questi indovinelli li inventate voi?
1: Sì,
2: fanno
0: falli tu. Ah, no.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Respira. Respira, respira, respira l'aria del mare, lo iodio, senti l'aria del mare, respira,
1: che si è rinfrescata,
0: riempi
1: anche
0: i polmoni di quest'aria buona che abbiamo qui al Bravo Baia di Tindari in Sicilia, da dove vi stiamo trasmettendo in questo momento.
1: Che poi qui da un lato vediamo l'entroterra con tutto il suo meraviglioso spiegamento di colline, di montagne, dall'altra parte il mare.
0: In questo momento di fronte a noi c'è la piscina, ora sta un po' piovigginando, quindi la gente sta riposando giustamente, però insomma poi dopo io un bagnetto.

0: detto
1: però gli
0: da
1: estivi sono belli perché sì, durano poco, rinfrescano, ti fanno apprezzare ancora
0: bello,
1: di più la luce bellissima del sole quando ritorna
0: la
1: pare capolino
0: dell'estate. Là vedi il trenino che passa, è
1: passa
0: anche romantico
1: trenino,
0: vedere il trenino
1: bello,
0: che
1: sì,
0: passa
1: sì,
0: no?
1: Bello, bello.
0: Va bene, siamo comunque qui a farvi compagnia fino alle 16. Francesca Leto che è tornata con la voce,
1: sì, Mauro Marino,
0: Lidia
1: che
0: Maria
1: qui
0: al Tarsitano, al Pulsantano, e invece di là in redazione ci abbiamo la nostra Cristina,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto,
0: Camporese,
1: esatto.
0: Va bene, abbiamo detto tutto, l'indovinello è finito, è terminato, qualcuno ha perso la soluzione, ve la diamo al volo, la soluzione era
1: la voce. Quindi bravissimi, avete indovinato veramente quasi tutti, eh?
0: Esattamente, diciamo che possiamo andare con Merck, Cremont, Serena Brancale, The Colors e
1: Partenope.
0: Esatto,
1: Partenope.

0: Melodia.
1: Cosa?
0: Di Rama, melodia.
1: Sì.
0: Prima l'abbiamo detto. Allora, parliamo di Roma perché è arrivata una novità per chi parcheggia sulle strisce blu. Dal primo di luglio, da fine giugno, i tradizionali biglietti gratta e sosta non saranno più in vendita nelle edicole e tabaccherie, anche se quelle già comprate resteranno valide fino al 31 dicembre. Al loro posto cosa arriva?
1: Arriva il pagamento digitale, prende sempre più spazio, infatti i nuovi parcometri consentiranno di pagare con carte, bancomat, smartphone e wallet elettronici. Basta come sempre inserire la targa del veicolo
0: e via.
1: Non si espone più niente perché poi...
0: Ma io posso dire una cosa? Io già adesso non che puoi pagare il parcheggio tramite l'auto, tramite quelle robe, e non devi mettere biglietti. Io non è che mi fido tanto, perché dice
1: perché?
0: Metti che quello che va là vede che non c'è il tagliandino e mi fa la multa. E tu dici
1: no,
0: vabbè, però
1: che...
0: risulta che hai pagato. Ho capito, ma ammetti che per caso non risulta, devi andare a fare ricorso, devi andare dal giudice di pace, devi andare dal comune, che ne so da chi.
1: Però pare che il modello tecnologico nuovo che pare
0: io non mi fido
1: che useranno
0: tanto
1: su Roma darà a disposizione di ausiliare queste macchinette che interagiranno direttamente col sistema.
0: Sì, già ce l'abbiamo in altre zone d'Italia e devo dire non solamente a Roma, però io non lo so, puoi pagarla anche con i telepass, quelle robe lì adesso,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: Non lo so,
1: a te dà più certezza il tagliandino,
0: o almeno
1: dici,
0: mi dessero qualcosa, dice ho pagato la sosta con
1: sì,
0: almeno
1: perché poi
0: lo
1: quella
0: dici,
1: multa del divieto di sosta è insidiosa,
0: no, perché poi devi andare,
1: fa tutto il giro.
0: Salutiamo questi due signori che sono qui in vacanza, che ci stanno riprendendo. Ciao. Va bene, abbiamo detto questa cosa per gli amici che andranno a Roma nei prossimi giorni, così lo sapete, ok?
1: Esatto, tutto
0: adesso
1: più facile.
0: Adesso abbiamo
1: chi abbiamo adesso?
0: Superman.
1: Ah, bene, sì, Superman.
0: Federica Abbate.
1: Vai.
0: La canti?
1: Certo.
0: Hai così tanta voce?
1: Sì.

0: Allora, Superman invece questo è
1: Batman.
0: Bravissima, bravissima.
1: Ci ho pensato un secondo.
0: È arrivato un messaggio sui parcheggi, ma ne parliamo dopo, perché sì, se no andiamo lunghi.
1: Dopo, dopo.
0: Prego.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Yahoo! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto!
4: Piacere, calcio!

0: Leone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algi da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: andare via, non ancora noi domenica andare via, ora ancora qui e anche domani al Bravo Baia di Tindari in Sicilia.
1: Esatto, esatto.
0: Parlavamo prima del gratta e sosta, che non ci sarà più a Roma, arriveranno i pagamenti digitali, elettronici, eccetera. Avevamo qualche dubbio, però qua ci scrivono tipo Monia
1: dice che di fidarsi, lei ha provato su Modena e Bologna, dove c'è,
0: bene.
1: L'ha sempre usato, non è mai arrivata una multa, anzi paghi anche meno, perché quando fai termina sosta, se non hai fatto l'orario completo, comunque ti calcola il tempo.
0: Fantastico,
1: che sei stato lì.
0: Bello, allora useremo anche noi Monia e ti faremo sapere.
1: Esatto.
0: Ragazzi, sono praticamente a mezz'ora da voi, vi saluto, vi mando un bacio, ciao ciao e grazie per tutta la compagnia, non sappiamo chi è, ma grazie
1: ti ringraziamo
0: a te.
1: E ringraziamo anche Giampiero da Voghera.
0: Dice
1: grazie.
0: Franci, sei talmente bella che ti hanno dedicato l'indovinello,
1: grazie,
0: dice Giampiero.
1: Pensa
0: che ti hanno
1: il mio socio
0: hanno,
1: qui Mauro Marino cosa ha pensato oggi, pensa.
0: Va bene,
1: che
0: allora
1: lui,
0: più che
1: lui
0: soci
1: è.
0: Compagni di merende, giusto?
1: Sì, sì, sì. Chi è?
2: Scusate, mi sono addormentata 5 minuti e non ho ascoltato l'indovinello. Era voce per caso? Ciao, grazie.
0: Sì, era proprio quello. Era
1: sì,
0: quello.
1: Era la voce.
0: Vedi,
1: però,
0: chi dorme non piglia
1: si
0: voce.
1: Cioè, un attimo.
0: Anzi, chi dorme non piglia ciuffolo, è il caso di dire. E neanche compilation.
1: Scusa, non è che puoi ripetere un attimo?
0: Sì, che, no, l'abbiamo già detto.
1: No,
0: cosa devo ripetere?
1: Perché,
0: ah, perché non l'avevi capito.
1: Non, è che puoi
0: non l'avevi capito. C'è Vasco, vai. Vabbè, andiamo. Ah, no, c'è la prima risa. Non capisco
1: allora,
0: niente.
1: Non capiamo più niente. Ah,
0: ok, ah,
1: certo.
0: Quindi abbiamo messo Vasco. Ok, allora c'è la rugiada.
1: C'è
0: molto bene.
3: Andiamo. Mai neanche avere un'abitudine.

0: Allora abbiamo appena impacchettato Francesca qui perché è arrivato un venticello bello fresco e quindi Francesca l'abbiamo impacchettata. Ora possiamo, impacchettata. Mettiamo anche un fiocchettino, poi la spediamo, non so, da qualche parte.
1: Dove? Dove mi vuoi spedire?
0: Non lo so, dove vorresti andare?
1: No, io voglio stare qui.
0: Allora siamo qui. Ci spediamo qui, rimaniamo qui. Va bene, tra poco l'ultimo giro dei saluti a caso. Sì. Grazie.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Furia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Viteox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
8: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

noi. Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: per cambiare la base.
1: Sei pronto?
0: Gaia, bossa nostra, prima Olly e Angelina Mango per due che come noi abbiamo i vostri messaggi, prego.
1: Ciao, posso salutare nonno Ciccio e nonna Gianna che stanno tornando da Bari.
0: Ciao ragazzi, ciao nonni. Poi Salvo ci chiede di salutare, visto che è l'ultimo giro dei saluti a caso, Salvo dalla Sicilia, Anna, la compagna, e poi Lia e Maya che sono al lavoro con lui.
1: Bene.
0: E quindi
1: bene,
0: un bacione, aspetta che vado sull'altra pagina perché abbiamo salvato i messaggini.
1: C'è
0: qua.
1: C'è da salutare tutti i colleghi Bagnini.
0: Ah, i Bagnini, l'avevamo presi i Bagnini. Vai, prego.
1: Eccoli qua, i Bagnini di tutta Italia da parte di Gianni, dalla Sardegna, da Genuri.
0: Eia, molto bene. Poi, ciao, sono Riccardo, vi ascolto da Malaga, Sud Spagna. E lo salutiamo, grazie.
1: Ciao.
0: Poi.
1: E poi salutiamo anche Pachita e Pat da Vieste a Sodenborg in Danimarca.
0: Molto bene. Poi abbiamo anche, basta, abbiamo letto questo, sì. Chi abbiamo qua?
1: Lucia da Spinea.
0: Ah, Lucia da Spinea, hai salutata
1: Lucia,
0: già?
1: Grazie Lucia.
0: Dice bentornata Francesca.
1: Sì, sono
0: molto
1: qua.
0: Bene.
1: Anche
0: molto...
1: domani.
0: Adesso siamo
1: qua.
0: Di quelli che fanno la box, hai presente? Sì. Che salgono sul ring e poi si mettono l'asciugamano addosso.
1: Sì, loro si mettono l'asciugamano per il sudore.
0: Molto
1: probabilmente
0: bene,
1: io perché c'era un venticello.
0: Io so già che a sto giro non la canterai perché non hai abbastanza voce.

0: ti fa stare bene, come il caffè che mi ha portato pochi minuti fa Marco Falivelli, che ringrazio. Ciao Marco.
1: Ciao Giuditta, ragazzi.
0: Buongiorno. È tornata Francesca, è risuscitata dopo tre giorni.
1: Secondo le scritture,
0: abbiamo, sì, l'abbiamo già detto prima, è qui con noi.
1: Adesso vado subito a ritirarmi.
0: Ti conviene, mettiti nel sarcofago, non si sa mai.
1: Brava. Recupero un po'.
0: Ci vediamo a cena. Vi lasciamo il tutto. Grazie a Lidia Maria Tarsitano, grazie anche a Cristina che è stata con noi in redazione. Noi torneremo domani sabato alle 13.
1: È vero, è anomalo, ma ci siamo anche di sabato.
0: Vado via, andiamo via.
1: Ciao a tutti.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano e questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Piemonte sulla strada statale 34 del Lago Maggiore è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Cannobbio in provincia del Verbano Cusio Ossola. In Veneto sulla strada statale 50 del Grappa e del Passorolle è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere all'altezza dello svincolo di Busche in provincia di Belluno. In Calabria, sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore, è attivo un senso unico alternato in corrispondenza del viadotto Bella Femmina nel comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. In Sardegna, la strada statale 134 di Castelsardo è chiusa in prossimità dello svincolo di Castelsardo Est, in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari. Deviazioni segnalate in loco. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Eros Ramazzotti con Max Pezzali, come nei film, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon venerdì 3 di luglio, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te, siamo in diretta dal Bravo Baia di Tindari in Sicilia. Volevo salutare anche Lidia Maria Tarsitano, che è in regia qui a Tindari, e invece a Cologno Edo Stanzini, che salutiamo.
0: Sì, esatto. Allora, amici, oggi è venerdì e
1: ecco,
0: quindi...
1: Ecco, qua ti volevo...
0: non è che... Siamo a luglio e non esce più musica.
1: Cioè, anzi,
0: voglio dire.
1: Anche
0: dai.
1: Perché io avrei individuato qualche possibile.
0: Qualche possibile? No, dai, no. No, non li hai individuati. Come hai fatto a individuarli?
1: Qualcosa ho già individuato, però ne escono altri. Quindi, chiaramente, insomma, il mio giudizio è sospeso.
0: Diciamo
1: come se il mio giudizio contasse qualcosa.
0: Però
1: tra l'altro.
0: La tua classifica si aggiorna giorno per giorno.
1: Certo, è chiaro.
0: C'è già la classifica su Radio Italia. Giuditta, per favore.
1: Ma perché allora. mi tendi le trappole e mi fai i tranelli?
0: Dai,
1: abbiamo due
0: tranelli,
1: ore da passare insieme così, io non so se ce la faccio.
0: No, ce la facciamo
1: così,
0: perché
1: schivando
0: i colpi.
1: Sì, come Indiana Jones mi sento, capito? Schivare i trabocchetti.
0: Va bene, allora amici, mettiamo un po' di musica perché abbiamo due ore. Molto divertente, ci sono delle cose molto divertenti oggi.
1: Va bene.
0: Ce lo diciamo da soli.
1: Vai. Io ti stavo dando retta, ok.
0: Partiamo.
1: Iniziamo, dai.
2: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2,

0: Alfa su Radio Italia, solo musica italiana, il filo rosso. Allora, c'è una costante in questa estate, per chi può, chiaramente.
1: Cosa? Qual è?
0: L'aria condizionata, no?
1: Vabbè, certo, sì, ma bisogna farlo anche con una certa moderazione, perché insomma si spreca tanta energia.
0: Sì, si spreca tanta energia, si inquina, però dobbiamo parlarne perché l'Italia è diversa dagli altri stati da questo punto di vista.
1: Come mai?
0: Me
1: lo dici dopo.
0: Sì,
1: ok,
0: adesso
1: ok,
0: no,
1: ok.
0: Adesso no.
1: Vabbè, perfetto.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
5: C'era un ragazzo.
6: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
7: Fattimi andare dalla mamma.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio

0: Faber, il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live in Milano.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: I regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: È arrivato.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pani per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Laura Pausini, un'emergenza d'amore su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di aria condizionata, come avevamo anticipato.
1: Che comunque è un'emergenza il caldo quest'anno, no?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: voglio dire, le ondate di caldo si fanno sentire, anche se questi sono giorni più freschi. Più
0: sì,
1: o meno,
0: perlomeno qui in Sicilia.
1: Sì, sì, no, anche il nord Italia comunque ha vissuto dei momenti di
0: refrigerio.
1: Brava, bravissima. Il punto qual è? Che io ho scoperto adesso, praticamente, che in Europa il condizionatore o l'aria condizionata, il dispositivo che condiziona l'aria.
0: Cosa hai mangiato? Un'enciclopedia? Cosa è successo? Non ti senti bene? Va
1: comunque
0: bene.
1: È visto in modo molto diverso rispetto al resto del mondo.
0: Sì, perché se vi è capitato, soprattutto negli Stati Uniti succede questa cosa, se vi è capitato di stare fuori dall'Europa, vi sarete resi conto che le temperature, ad esempio, all'interno dei negozi, quando fa molto caldo fuori, non solo sono leggermente più basse per dare appunto refrigerio,
1: sì,
0: ma sembra di entrare nel circolo polare artico.
1: È
0: di
1: vero.
0: Solito, cioè una temperatura, ti si rizza nei capelli,
1: sì,
0: appena entri nei locali pubblici.
1: Negli Stati Uniti d'America questa cosa è molto evidente, così come è evidente in Asia.
0: Esatto, esatto.
1: Dove il caldo comunque è importante.
0: Ma perché noi europei la utilizziamo meno e quando la utilizziamo non la teniamo così alta, cioè non portiamo le temperature veramente a quelle del Polo Nord?
1: Numero uno, perché costa tantissimo. Numero due, perché per anni l'abbiamo visto come un lusso.
0: Sì, perché non ce l'avevano tutti. Poi siamo anche sensibili all'inquinamento e quindi cerchiamo di evitare. Ma poi c'è un altro fattore: le case sono più antiche in Europa e quindi sono coibentate meglio, cioè all'interno delle case la temperatura è un po' più bassa.
1: È naturalmente
0: d'estate,
1: più bassa. L'esempio tradizionale sono alcuni corridoi di condomini, oppure non lo so, il vano scale del condominio, che è sempre fresco anche d'estate.
0: Proprio perché i muri sono più larghi e quindi si riesce a stare più caldi d'inverno e più freschi d'estate. Io aggiungerei una cosa.
1: Prego.
0: Che ci differenzia da Stati Uniti e Asia: l'utilizzo del ghiaccio.
1: Ah, vedi?
0: Cioè utilizzano una quantità di ghiaccio,
1: sì,
0: proprio loro, cioè Stati Uniti e Asia,
1: sì,
0: tra aria condizionata a palla e litri di ghiaccio, cioè loro non temono nulla.
1: Beh, questo era evidente.
0: Hai capito a cosa mi sto riferendo?
1: Sì.
0: L'hanno capito anche i nostri ascoltatori.
1: Sì, sì.
0: Mi sto riferendo a una cosa molto specifica, perché se noi bevessimo le bevande così,
1: sì,
0: ghiacciate e stessimo con la subito ti prende proprio.
1: Siamo più delicati, no?
0: Siamo più delicati,
1: probabilmente
0: non lo
1: questa,
0: so.
1: Questa è la verità.
0: A
1: proposito di cosa? Di ghiaccio.
0: Hai capito? Ho fatto,
1: sì,
0: tutto questo giro. Sono,
1: sì,
0: partita da lontano.
1: No, ho capito.
0: Per
1: ho
0: poter
1: capito.
0: Dire che
1: c'è
0: con tanto ghiaccio.
1: Agitare Coca-Cola.
0: Hai
1: certo.
0: Capito?
1: No,
0: era tutto un cerchio.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: In Gramaro estate su Radio Italia, solo musica italiana. Questa estate è caratterizzata anche da tantissimi tour dei nostri artisti preferiti.
1: Ma posso dire che ieri c'è stata una festa a Roma?
0: Sì,
1: ma una festa proprio, vera, sembrava un festival più che una festa, anzi. All'Ippodromo delle Capannelle Emma ha riunito in un concerto, tra l'altro speciale, perché l'Ippodromo è sempre un'occasione speciale, ha riunito un sacco di artisti.
0: Eh sì, perché insieme a lei c'erano Alessandra Amoroso, con cui ha cantato Pezzo di Cuore, poi c'è stata Elite.
1: Stai annunciando come gli ospiti del concerto.
0: È vero! ma perché il concetto è simile, ma me ne sono resa conto mentre lo stavo facendo. Poi c'era Elisa, Julie, Ircomi, Dardust, Annalisa, con cui ha fatto sia Sinceramente che Femme Fatale.
1: Ora parte per il tour estivo, Emma, e poi si ripresenterà insomma un altro ippodromo, che è quello di Milano a settembre.
0: Tra l'altro a Roma con lei sul palco c'era anche Fabri Fibra, inevitabilmente.
1: Ma sai perché?
0: È certo che lo so perché.
1: Perché hanno fatto un singolo insieme.
0: Che si chiama?
1: Antidroga.
0: E allora lo ascoltiamo.
1: Lo ascoltiamo, vai.

0: Antidroga, Emma con Fibra, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Bene, noi fra poco vogliamo raccontarvi una cosa che è successa in Cina. Poi valutate voi. Noi la raccontiamo.
0: Lasciamola così.
1: Sì, perché io non voglio, guarda, proprio non voglio responsabilità su questa cosa. Sia chiaro anche agli ascoltatori.
0: Ma non mettere le mani avanti, perché cosa succede?
1: No, vabbè, guarda, dici anche, dopo, dai, anche quelle non mie ho messo avanti di mani.
0: Vabbè, racconti dopo.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da MD per una qualità top
4: senza spendere una fortuna. Antonella,
5: da MD fino al 12 luglio con un'estate di convenienza trovi tante offerte imperdibili.

0: sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi in gusti assortiti a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
3: Allora, ci siete?
4: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
11: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
10: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
14: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
15: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
19: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA.
1: Gabri Ponte con Jovanotti, DNA su Radio Italia, solo musica italiana. È successa una cosa in Cina.
0: Prima ci hai anticipato qualcosa, vorrei approfondirsi questa cosa. Cioè, cosa è successo in Cina?
1: Una donna si è svegliata una mattina, tranquillissima, ha fatto colazione e si è resa conto di non riuscire a sentire che cosa le diceva il suo compagno. Ok.
0: Ah, quindi è una temporanea perdita d'udito?
1: No, perché poi è andata in ospedale, perché è quello che ha pensato lei, no? Cioè, però sentiva gli altri suoni.
0: Tipo?
1: Cioè, tutto sentiva il suono, non lo so, della sedia che veniva spostata, delle tazzine che venivano riempite. Una volta andata in ospedale si è resa conto che non sentiva più solo le voci maschili.
0: Potrebbe essere un sogno per molti.
1: Allora, non lo so. No, io ci ho pensato a questa cosa, perché sì, di determinati uomini, ma anche di determinate donne, io vorrei poter non sentire più la voce. Però poi, ad esempio, cioè, mio papà lo vorrei sentire, il mio compagno,
0: certo,
1: vorrei continuare a sentire la sua voce. Stai notando che non sto mettendo la tua in questo elenco?
0: Ho notato anche perché in queste condizioni, cioè le condizioni specifiche di questa persona, diciamo, è un'alterazione della sensibilità dell'udito, per cui delle voci più profonde non le senti, quindi io non mi sentiresti mai.
1: Impossibile. Però mi sono chiesta una cosa: se noi potessimo scegliere un suono o un tipo di voce da escludere dal nostro spettro uditivo, tu ce l'hai qualcosa che sceglieresti? Io ce l'ho molto chiaro,
0: Vai.
1: Il suono della zanzara nell'orecchio di notte.
0: Quella è la sua voce che tu credi.
1: E io non vorrei sentirla più. Se potessi scegliere un suono da non sentire più,
0: allora,
1: sarebbe quello.
0: Il compromesso è: mordimi quanto vuoi, pizzicami quanto vuoi.
1: Ma non mi ronzare nell'orecchio. Sì. Per me sì.
0: Hai le idee chiare, questa cosa mi piace.
1: Vabbè, 331-995-0095, ci potete dire anche voi se avete un suono che vorreste escludere dal vostro spettro di.
0: Dai, perché no? Adesso c'è Annalisa con Canzone Estiva. Quando

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina. Ha colpito un condominio a Sumi, almeno 4 le vittime, tra cui una bambina. Sale a 30 il bilancio dei morti dei raid di ieri a Kiev. Nuovo affondo di Trump alla NATO sulle spese per la difesa. Il nodo al vertice della prossima settimana in Turchia. Celebrazioni a Villa Taverna nel segno della distensione. Nel sondaggio YouTrend per Sky TG24, quasi azzerata la fiducia nel presidente americano. Vannacci continua a crescere sulla Lega. Sulla data del voto prevale il fine legislatura. 8 giorni dal sisma in Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni intrappolato tra le macerie. Soccorritori a pochi metri da lui, quasi 2600 i morti. Tra ergastoli per la strage di Altavilla, in un folle rito di purificazione furono uccisi una donna e 2 figli, tra i condannati il marito e padre delle vittime. Sarebbe passata anche dall'Italia la giovane ucraina ritenuta responsabile dell'esplosione di una bomba contro un oligarca di Kiev e la sua famiglia nel Principato di Monaco. Ultimo giorno dello sconto sulle accise, salvo ulteriori proroghe, da domani previsti aumenti per benzina e diesel. Il governo punta a evitare altri interventi straordinari. Wimbledon, Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini passano al terzo turno. Oggi tocca a Sinner, mondiali, Spagna, Portogallo e Svizzera agli ottavi, stasera Argentina, Capoverde.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. Nel Lazio, sulla statale 1 via Aurelia, traffico rallentato intenso tra incrocio via degli Aldobrandeschi e l'incrocio Grande Raccordo Anulare in direzione Grande Raccordo. In Lombardia, sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, coda veicolo in fiamme. Tra lo svincolo di Busto Arsizio e il terminal 1 aeroporto Malpensa, direzione Milano. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti causa incidente sull'incrocio di Bisceglie, strada provinciale 188 Bisceglie-Andria, direzione Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Rallentamenti per frana in Sicilia sulla statale 624 Palermo-Sciacca, sull'incrocio Camporeale-Capparrini. Sulla statale 1 via Aurelia in Toscana ci sono lavori di manutenzione prima di Viareggio, diramazione Lucca-Viareggio e dopo l'incrocio Pisa-Nord a 11 Firenze-Pisa-Nord, direzione incrocio Roma. In Sicilia, sulla statale 114 orientale Sicula, corsia chiusa causa lavori di manutenzione, dopo Melilli e prima dell'incrocio Siracusa Nord. Direzione incrocio Siracusa, strada statale 115 e statale 124 Ragusana. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai sempre controllare il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Italia, solo musica italiana?
2: Allora lo so, ci sono un sacco di cose da fare qui al Bravo Baia di Tindari, sì. Dove siamo fino a sabato, cioè fino a domani compreso.
1: Sì, però c'è anche un'altra cosa.
2: Stasera c'è un'altra cosa, in effetti. Brava, brava, adesso so cosa fare. No, no, sei veramente molto brava, adesso mi hai svoltato, io devo segnarmi le cose in calendario. Comunque oggi alle 21 su Radio Italia Solo Musica Italiana potete ascoltare una cosa speciale.
1: Sì, perché Ermal Metal sarà protagonista di Radio Italia Live Estate proprio da qui, dal Bravo Baia di Tindari.
2: Dacci qualche spoiler per favore, Giuditta, così.
1: No, non, in che senso spoiler? No,
2: posso dire una cosa, è stato un live molto intenso.
1: Sì, bellissimo.
2: Una dimensione molto particolare che io credo che per radio arrivi allo stesso modo, se non di più.
1: Devo dire molto bravo, molto bene.
2: Questo posso dire, il resto non lo dico.
1: Vabbè, il resto lo ascolteranno questa sera a partire dalle 21, ma intanto ascoltiamo anche Ermal Metal.
2: Sì, con Stella Stellina.

0: Lucio Battisti, 10 ragazze a Radio Italia, solo musica italiana. L'avete cantata tutti questa,
1: sì,
0: mi auguro.
1: Per forza, ne sono sicura. In macchina già me li figuro proprio.
0: Te li figuri?
1: Me li figuro, me li figuro. Quindi. Senti, ma ieri abbiamo parlato di questo nuovo trend di TikTok che consiste nel postare le conversazioni dei vicini di Ombrellone senza
0: era, ieri.
1: Era ieri. Però c'è una variante sul tema.
0: Va bene, voglio ascoltarla.
1: Non subito, devi aspettare un attimo. Vabbè. Dai.
2: Lidl anche quest'anno è con

0: affermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: I regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
10: E dai scudo, ma che ti sei arrabbiato?
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro, e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta, adoro.
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90 euro.
21: Expert, gli esperti sempre con voi.
20: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
22: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Raff, pazzi stupidi ragazzi, era d'Italia, solo musica italiana. Allora si parlava di trend di TikTok, tu che li sai intercettare.
1: Io? Cioè,
0: sì,
1: va bene.
0: Cosa ci puoi raccontare?
1: Allora, avete presente quando arrivano, qui stiamo parlando soprattutto di chi fa lavori d'ufficio, arrivano dei messaggi dai responsabili o dai capi abbastanza surreali, ma soprattutto fuori dall'orario di lavoro, no?
0: Ok, se fino a ieri queste conversazioni restavano un po' tra i gruppi, no? Sai, il gruppo di amici di lavoro, sì, che poi te lo scrivo, guarda cosa mi ha scritto, ma sono le 10 di sera, sono a cena. Oggi l'idea è quella di metterle online.
1: Eh sì, lo fanno soprattutto la Gen Z e i millennials, li pubblicano soprattutto su TikTok e ce ne sono tantissimi, devo dire.
0: Tipo?
1: Cioè, allora, la cosa bella è che rispetto alle conversazioni rubate, insomma, si mantiene un po' di più la privacy perché quantomeno non si vedono i nomi.
0: Sì, anche perché rischi il posto di lavoro, mi sembra,
1: esatto,
0: un po' esagerato.
1: Allora, ad esempio, a tarda sera il messaggio con scritto "puoi controllare una cosa velocissima", che in realtà poi sono ore di lavoro non previste.
0: Ovvio, weekend, scusami, weekend o ferie, tipo, so che sei fuori, ma c'ho stessa cosa, mi servirebbe questa roba entro stasera.
1: O entro domani mattina.
0: Ed è
1: sabato,
0: sì,
1: sera.
0: Sì.
1: Cioè, quindi vuol dire che te la devo mandare di domenica, ma sei serio? E poi ci sono ad esempio le conversazioni in cui il capo insiste con una serie di messaggi consecutivi anche se la risposta non arriva, perché tu ovviamente non sei in ufficio, è weekend,
0: puoi
1: oppure sei
0: rispondere
1: in ferie, e quindi però il capo insiste.
0: Certo.
1: Io credo che ce ne siano veramente un'infinità, noi ne abbiamo elencati pochi.
0: Assolutamente sì, ma soprattutto io credo che questa sia una cosa giusta, amici. Cioè, proprio onestamente, detto onestamente.
1: Allora, non risolve la situazione, perché in realtà poi tanto questo fenomeno continuerà, cioè i capi e i responsabili continueranno a fare questo, ma almeno ti sei sfogato.
0: Non risolve il problema, ma lo espone, capito?
1: Esatto. Quindi, esatto. Ma che cosa sta succedendo? Che oggi sei incredibilmente saggio.
0: Ho dormito abbastanza oggi.
1: Bene. C'è Gigi D'Alessio, mezza verità.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Bunker 44 con Pino D'Angiò, ma che idea su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, è trascorso un'altra settimana, come abbiamo detto è uscita nuova musica, quindi facciamo il resoconto della musica tra poco che stiamo ascoltando in questi giorni.
0: Un bilancio.
1: Un bilancio.
0: Molto okay, bene, molto bene. Sì, sì, facciamo sì, dopo.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 5.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
15: Convenienza? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
20: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: www.radioradio.it.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio, condizioni finanziarie in negozio.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a €2,99 e con le mega offerte Pringles 185 grammi a €1,69. Lidl, vale davvero.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana, Flamenco Paranoia, e lui qualche giorno fa era con noi al Foro Italico di
1: Come
0: Palermo.
1: Come no? Ha fatto cantare tutti.
0: Sì,
1: con
0: sì.
1: la sua ossessione. Naturalmente Samurai J poi dopo ossessione ha tirato fuori quest'altro singolo, oltre al disco ovviamente,
0: sì, certo.
1: Che abbiamo appena ascoltato, ed è una canzone che negli ultimi 7 giorni è la più trasmessa in Italia in
0: sì,
1: radio.
0: Sì, sì, sì. Mm? Secondo i dati di Ruan, sul podio insieme a Samurai J ci sono anche Sorry, Scusa, Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari e Partenope di Merck & Cremont con la partecipazione di Serena Brancale dei The Colors.
1: Dobbiamo fare una cosa che non abbiamo fatto, perché tornando a Samurai J c'è il tour estivo naturalmente, che anticipa i concerti di dicembre alla Casa della Musica di Napoli, poi fa break di Milano, ma se volete delle info le trovate sul nostro
0: Faro nella nebbia radioitalia.it. Ho dovuto farlo piano perché c'è gente che riposa.
1: Hai fatto di meglio.

0: Madame, volevo capire con Marrakesh, Radio Italia, solo musica italiana. Andiamo a Colonia, Daniela, Emiliano.
1: Buonasera,
2: ciao,
1: ragazzi.
2: Ciao, ragazzi.
1: Ciao, ben ritrovati.
3: Buonasera, come state?
4: Bene.
5: Bene, bene, grazie. Tutto a posto.
1: Come vanno
5: venerdì,
1: le cose?
5: Inizia anche il weekend, bene.
3: Bene, oh, bene, bene, anche noi tutto bene, siamo qui in diretta dal bravo Baia di Tinder in Sicilia.
1: Siete pronti a tornare indietro?
3: Esatto,
5: fate meno i galletti oggi.
1: Avete chiuso le valigette?
0: Oggi sì.
3: No, abbiamo ancora chiuso le valigie.
0: Domani si fa.
3: Cambio, anzi, perché poi raggiungete voi la Sicilia, no?
1: Giusto, sì, domenica arriviamo noi.
5: Non nello stesso posto, dicevo Arenella.
1: Arenella, sì, noi andiamo a Siracusa.
5: Sì, vicino.
0: Giuditta, lo sai che si vendicheranno? Lo sai?
1: Certo.
0: Sai che si vendicheranno.
1: Esattamente.
3: Però posso dire che abbiamo fatto peggio altri anni, secondo me siamo stati molto buoni. Sto cercando di mettere le mani avanti.
1: Ci vendicheremo pesantemente. Abbiamo già chiamato un regista per studiare tutte le inquadrature.
0: Ecco qua.
5: Sì. Nino ha sentito Martin Scorsese.
1: Sì, esatto.
3: Martin Scortese.
5: Va bene.
3: Allora, noi non ci risentiamo domani con Daniele De Emiliano, però ci risentiamo domani con gli ascoltatori.
0: Dalle 16 alle 18,
3: esatto.
0: Sì, anche domani.
3: Allora, ringraziamo Lidia Maria Tarsitano, che è stata in regia qui a Tindari.
0: A Milano.
3: Edo Stanzini, sì. Che ringraziamo, e ci risentiamo domani.
0: Sono le 18 e un minuto.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Rubate 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma in due diversi furti. Avviata un'indagine con il medicinale trafugato fino a 20.000 dosi per il consumo illecito. Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina. Ha colpito un condominio a Sumi, almeno 4 le vittime, tra cui una bambina. Sale a 30 il bilancio dei morti dei raid di ieri a Kiev. Nuovo fondo di Trump alla NATO sulle spese per la difesa, il nodo al vertice della prossima settimana in Turchia, celebrazioni a Villa Taverna nel segno della distensione. Nel sondaggio YouTrend per Sky TG24, quasi azzerata la fiducia nel presidente americano, Bannacci continua a crescere sulla Lega, sulla data del voto prevale il fine legislatura. Sisma in Venezuela, è corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni intrappolato tra le macerie e soccorritori a pochi metri da lui, quasi 2.600 i morti. Sarebbe passata anche dall'Italia la giovane ucraina ritenuta responsabile dell'esplosione di una bomba contro un oligarca di Kiev e la sua famiglia nel Principato di Monaco. Ultimo giorno dello sconto sulle accise, salvo ulteriori proroghe, da domani previsti aumenti per benzina e diesel, il governo punta a evitare altri interventi straordinari. Wimbledon, Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini passano al terzo turno in campo Sinner, mondiale in Spagna, Portogallo e Svizzera agli ottavi, questa sera Argentina a Capoverde.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore. Canta capito. Così Angelina Mango nel pezzo anche Marco Mengoni. Canto d'amore su Radio Italia, solo musica italiana. Canto di weekend anche un po'.
2: Canto di venerdì.
1: Il canto della felicità dell'inizio del fine settimana. Non ce l'avete tipo un modo per celebrare l'inizio del fine settimana?
2: Beh, dipende, sai, magari c'è gente che domani è molto impegnata, che c'ha cose da fare, quindi
1: che
2: dice,
1: non
2: vabbè,
1: ce l'hanno.
2: Vabbè, a me che me frega che arriva il weekend. Per tutti gli altri invece.
1: Arriva per tutti, il weekend, non è che soltanto per chi non fa niente.
2: Primo weekend di luglio, tra l'altro per molti coincide anche con la partenza per le vacanze.
1: Quando inizia il grande esodo?
2: Ma sai, una volta si facevano le vacanze agosto. Intelligenti ad agosto, partivamo tutti quanti insieme le prime due, adesso siamo molto più sparpagliati. Anzi, se avete voglia di condividere con noi qual è il vostro periodo di vacanza, facciamo una sorta di sondaggio.
1: Quando
2: scopriamo...
1: è il vostro grande esodo?
2: Sì, scopriamo qual è il periodo in cui andremo in vacanza.
1: Ci sono delle parole che a me piacciono molto. Esodo.
2: Antivigilia.
1: Aspetta, esodo e contro esodo.
2: Sì.
1: Vigilia, antivigilia. Cioè, mi piacciono le parole con anti davanti.
2: Perché sei...
1: No, non sono neanche che devi subito essere tragico,
2: ho detto semplicemente che poteva essere quello. Senti, un canto d'amore lo dedichiamo più che volentieri a Yannick Sinner, che battendo Brooksby, si chiama questo signore?
1: Sì, bravo.
2: L'ho letto, nel monitor davanti agli occhi.
1: Ha passato il terzo turno di Wimbledon e quindi si è qualificato per gli ottavi di finale, l'ha fatto in 3 set, non lasciando molta speranza, anche se devo dire l'americano si è comportato bene, bel match.
2: Questa sera agli ottavi, questa notte più che questa sera, potrebbe arrivarci anche l'Argentina, in questo caso per quanto riguarda i mondiali, perché gioca contro Capoverde. Sulla carta dicevamo partita facile, ma la sorpresa è sempre dietro l'angolo.
1: Non succede.
2: Ma se succede, potremmo divertirci un po'. E un canto d'amore anche per Edo Stanzini. Edo Stanzini.
1: Sento che hai proprio sforzato un po'. Sento che hai proprio tirato un pochettino.
2: Sì, qua proprio ci ho dato.
1: Va bene, facciamo cantare gli altri, va?
2: Volentieri.
1: Per esempio Fred De Palma e Anna Mena con Una volta ancora.

0: scattale una foto.
1: La bellezza fugge, scattale una foto. Lo canta Elisa in questa Amore è su Radio Italia Solo Musica Italiana. Grazie per i messaggi che state mandando al 331-995-0095. Poco fa vi abbiamo chiesto quando partite per le vacanze, insomma, per capire quando è il momento dell'esodo, come piace a te, del grande esodo di questa estate. Senti cosa scrive Tami. Noi partiamo domani per la spiaggia, per la Spagna per una settimana, anche in spiaggia immagino. E poi in agosto torniamo a casa in Sicilia perché abitiamo in Germania. Lo sapevate che in Germania le scuole finiscono a fine luglio e che se dovessero beccarli partire durante il periodo scolastico li rimandano a casa con multe salatissime?
2: Davvero?
1: Capito come funziona la rigida Germania?
2: Non come qua, 100 mesi di scuola saltata d'estate. Beh, comunque c'è polemica anche in Italia per questa cosa.
1: Fine luglio è tanto, però dai,
2: L'hanno un altro clima. Michelle invece ci scrive dal sud della California, sì. USA, dice: ciao Emilio e Daniela.
1: Ciao Emilio, ciao Daniela.
2: Emilio, ciao. Per i vostri ascoltatori in America, questo weekend è una gran festa perché domani il 250esimo giorno, anniversario credo, di indipendenza, domani il 4 luglio,
1: certo.
2: Capito? Sarà più spettacolosa, mi piace spettacolosa.
1: Molto bello.
2: Perché è toscano in realtà.
1: È spettacoloso.
2: Spettacoloso che mai, dice. Guarda Michelle, noi ti rediamo.
1: Domani è 4 luglio con il mondiale in corso negli Stati Uniti.
2: Bello, sarà... chissà che festa.
1: Chissà che caos anche.
3: Alla ricerca della qualità.
4: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salire.

0: sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
0: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599€. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Yahoo! C'è nessuno?
4: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 5.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
13: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
18: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
19: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
18: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
20: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
21: Arredissima.
22: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
23: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
22: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
24: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica.
0: musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
1: Paoletta
0: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Black con Se telefonando, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Arriva questo messaggio al 331 995 0095. Buonasera dal Belgio, siamo di Charleroi con un bel sole e noi saremo...
1: siamo di Charleroi con un bel sole qui.
0: Noi saremo a Termoli per il Ferragosto, ci augurano buona serata, ed è Chris che scrive. Mi piace
1: saluta
0: molto...
1: anche la gente di Montecilfone che non so dove
0: l'hai
1: sia,
0: detto tu, perché io non riuscivo a leggere.
1: No,
0: io mi domando, tutte le persone che vivono magari all'estero, che vivono fuori, che vengono in Italia per l'estate, saremmo curiosi di sapere quanti siete e dove andrete.
1: Sì, magari ci state ascoltando attraverso la app o attraverso il sito radioitalia.it, ci contattate al 331 995 0095 e ci dite dove passerete

0: Papà.
1: Sarà pure un briciolo di allegria, ma di talento ce n'è parecchio. Blanco e Mina su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sapete che venerdì ci sono le canzoni nuove e questa ci piace proprio anche per questo motivo. Ah, in realtà è già uscita da qualche settimana, vero?
1: Sì,
2: questa?
1: La settimana scorsa. Un paio di settimane.
2: Mi sono confusa, comunque molto carina. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, per questa che è Partenope.

0: Partenope su Radio Italia, solo musica italiana, perché ho detto che mi sembrava uscita oggi, perché in realtà oggi è uscita Costiera Amalfitana.
1: Tu dici sono vicine. Esatto. È un tratto di autostrada, sono 2 euro
0: esatto,
1: di autostrada.
0: Esatto, io ho un attimo di confusione. Allora, magari, quasi, dai, se
1: magari
0: vero.
1: Più tardi la nuova di Rovazzi, Nino D'Angelo.
0: Sì, Arisa.
1: E Arisa l'ascoltiamo.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: italiane dell'estate. Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta, adoro.
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software, ogni giorno tantissimo.

0: tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
9: Tesoro! Vai tu da AMD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
10: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
9: MD, buon viaggio Italia!

0: domenica.
1: Anche di venerdì sera ci piace farvi augurare la buona domenica da Saifa, appena ritrovato qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Tra le tante storie sportive di valore, di campioni che arrivano in queste giornate di mondiali di calcio del Nord America, ce ne sono anche alcune extra calcistiche che ci scaldano il cuore. Questa in particolare racconta anche di scelte, di priorità, di amore vero, insomma familiare, ecco.
2: Parliamo di questo ragazzo 21enne inglese che ha risparmiato diversi anni per accumulare 10.000 sterline che gli sarebbero poi servite come anticipo per la sua prima casa, però poi, come dici giustamente, ha capito di avere delle altre priorità. Lui ha un nonno che ha circa 80 anni e che condivide proprio con lui la passione per il calcio, e quindi ha deciso di usare questi soldi per portare il nonno negli USA a seguire la nazionale inglese mondiali.
1: Sì, lo ha accompagnato, diciamo, partita per partita durante le ultime prestazioni della nazionale inglese, condividendo con lui quell'emozione. Si è detto felicissimo della sua scelta, perché dice: i soldi li posso sempre riguadagnare, ma un'esperienza del genere invece difficilmente potrei tornare a farla, quindi ho fatto la scelta migliore.
2: Sì, anche il nonno poi gliel'hanno chiesto, ovviamente è stato molto felice di questo regalo, ha apprezzato il viaggio, le partite, ma soprattutto il tempo che sta trascorrendo col nipote.
1: No, sicuramente hanno proprio apprezzato le partite, ha detto: ma che cavolo me ne frega di mio nipote, sto tanto bene qua a vedere questo, Harry, sì, Kane, aspetta, che gioca.
2: Questo è nonno Emiliano.
1: Può essere.
2: Quest'altro, esatto. Nonno forse invece.
1: Tra l'altro il nonno ha concluso la sua intervista dicendo: tanto poi me lo ritrovo a vivere a casa mia. Adesso che non hai soldi per comprarsi la sua. Devo condividere con lui.
2: Bella storia, dai.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: sono tutti, Giulio, Debe e Irama, ok? Mediterranea, Sura d'Italia, solo musica italiana. Chi se ne va subito stasera? In realtà Edo Stanzini, quindi tocca ricantare.
1: Buona serata Edo, buon divertimento a Edo Stanzini. Edo Stanzini, bello agliù.
0: Stai cercando di imitare Ligabue.
1: No, volevo fare un po' Irama, ma mi è riuscito malissimo.
0: Benone, dai.
1: Ovviamente.
0: Altre due ore con noi e sono le 19 e un minuto.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani, anticiclone in rimonta e bel tempo soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. In giornata nessuna variazione degna di nota, sole ovunque da nord a sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento...

Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione.

0: mio, ma sono matta.
1: La versione elegante, ma non altrettanto efficace, sarebbe: questa cosa non mi aggrada, non mi sconfinfera. Però suona meglio che fastidio. Dito nella piaga qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Lei, Margherita, Dito nella piaga, insieme a Madame e a Caparezza, sono esattamente tra i finalisti delle Targhe Tenco di quest'anno.
1: Vero.
2: Dito nella piaga è candidata nella migliore canzone singola proprio con Che Fastidio, il brano con cui sappiamo e risappiamo arrivata terza al Festival di Sanremo.
1: Madame e Caparezza invece fanno un testa a testa nella sezione miglior album in assoluto con Disincanto di Madame e Orbit Orbit, l'ultimo lavoro di Capa.
2: Quando verranno annunciati i vincitori, Nino?
1: 7 di luglio, tra pochissimo, tra 4 giorni. Dal 22 al 24 ottobre poi i riconoscimenti verranno ufficialmente consegnati all'Ariston di Sanremo, che da sempre è casa anche del premio Tenco.
2: Beh, proprio le Targhe Tenco vengono assegnate dal 1984 alle migliori opere della canzone d'autore italiana da una giuria composta da più professionisti come giornalisti, critici musicali ed esperti selezionati proprio dal Club Tenco.
1: È uno dei premi più importanti, più ambiti della musica italiana, sicuramente loro tre se lo meritano a mani basse.
3: Disco Italia. Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani.

0: L'Aurora, versione di Eros Ramazzotti, impreziosita dalla voce di Alicia Keys, ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana.
1: L'avevamo ascoltata anche a Sanremo, perché erano stati super ospiti, avevano fatto questo duetto incredibile.
0: Ma il super ospite della nostra serata certo. Si è seduto in regia ed è...
2: Ambro.
0: Grazie.
1: Il poker di Ambro che ci accompagna nel resto di questa serata insieme con noi due, Cappelletti Picardi, fino alle 21.
3: Momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
6: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.

0: da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live, il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
10: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
12: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.

0: Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso, Hit Parade su Radio Italia, solo musica italiana. Loro sono due divi da Hit Parade per quanto riguarda il panorama musicale italiano. Lui invece è uno dei super divi della musica mondiale e qualche giorno fa, anzi qualche ora fa, ha celebrato il suo compleanno. Kanye West ha compiuto 49 anni, ha fatto una festa morigerata, tranquilla, che in qualche modo mi ha ricordato qualche settimana fa il tuo compleanno e qualche settimana prima ancora il compleanno di Ambro in regia. Insomma, due cose semplici.
1: Più o meno similari, proprio. Poi dici non ha neanche fatto cifra tonda, cioè 49 di solito quella cifra come 39, 29 che festeggi.
0: L'anno prossimo lo faccio più bello.
1: Cosa può fare più di questo, mi domando. Comunque lui ha fatto un party che ha preso il via alla Reggia di Versailles, Parigi, vicino Parigi.
0: Posticino, quel primo che ha trovato.
1: Ed è proseguito in uno degli hotel più lussuosi della capitale francese. Gli invitati erano solo 20 amici stretti, fra location, allestimenti, la festa è costata 350.000 euro. Però 20 sono proprio pochi, se ci pensi.
0: L'ho voluto fare con gli amici intimi, ho speso il giusto, 350.000 euro.
1: Beato a lui. Il tema del party era quello del ballo mascherato, quindi gli invitati si sono presentati con costumi di vario tipo, compresi il festeggiato e la sua compagna, che è questa architetta australiana Bianca Censone. Insomma, avevano fatto parlare molto di loro in passato, anche perché lei si presentava spesso praticamente nuda.
0: Lei in questa occasione era sobria, indossava questo sexy corsetto color panna, uno strascico in seta drappeggiato rimovibile e un copricapo in piume bianche che le copriva tutto.
1: Posso
0: il volto.
1: Garantire che ho visto le foto, era più sobria di altre volte.
0: Ma sicuramente.
1: Kanye West invece ha optato per un look total black di ispirazione militare, con guanti in pelle, che voglio dire a Versailles è la morte sua, pantaloni aderenti, anfibi e una maschera rigida sul viso che ha tenuto su col caldo di Parigi tutta la sera.
0: Capisce, questa la faccenda. Lui è con 40 gradi, ha festeggiato tutto il suo compleanno con una maschera rigida in faccia.
1: Ma perché non vai a fare una cosa del genere in un posto più adeguato alla situazione?
0: Al
1: perché
0: Polo
1: prendere?
0: Nord.
1: Ma no, per no, senso, in un locale magari più.
0: Tra l'altro, sarà stato veramente lui o sotto quella maschera c'era una controfigura?
1: E questo chi può dirlo?

0: poesia, c'è Saldavinci su Radio Italia, solo musica italiana. Ci siete voi anche con i vostri messaggi al 331 995 0095.
1: Siamo in viaggio dal Molise verso Altavilla Vicentina per il matrimonio di Antonio e Veronica. Un saluto ai futuri sposi che immagino domani o dopodomani diranno per sempre sì, per rimanere in tema di Saldavinci appena ascoltato, capito?
0: Hai capito, sì. Intanto c'è anche Annalisa, questa la cantiamo. 10

0: 10.
1: Quando Annalisa poteva confermare o ribaltare la situazione. 10. Qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta.
7: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Allora, ci siete?
9: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.

0: praticamente fanno tutto loro, danno il titolo della canzone, buon vento,
1: si disannunciano, noi sappiamo
0: Alfa
1: nulla.
0: E Giova qui su Radio Italia, solo musica italiana, non solo in diretta in questa serata di venerdì, ma anche dentro la nostra Radio Italia Summer Hits 2026, la nuova compilation con tutti i più grandi successi di questa caldissima estate.
1: Sono 32 tantine canzoni raccolte in doppio CD, e ovviamente la colonna sonora di quest'estate 2026, le info sono sul nostro sito radioitalia.it, ma io ne voglio dire un po', Nino.
0: E vai, prego, sono qua che aspetto.
1: Noemi. Cosa fai questa sera?
0: Sì.
1: Brescia d'addio. Achille Lauro.
0: Tu cosa fai questa sera? Brescia d'addio.
1: Achille Lauro, Comuni Immortali, Samurai J, Vito Salamanca con Flamenco Paranoia. Poi c'è anche Marcomi con Vaccipiano. C'è anche Paola Iezzi, stessa direzione.
0: Vabbè, no, un po' di tanti praticamente.
1: Me le fai dire?
0: Perché sono tante, sono troppe, tutte quelle di questa estate.
1: Qua devi stare.
0: Tutte quelle di questa estate sono racchiuse dentro la nostra compilation, assolutamente da avere.

0: Lo so che sei d'accordo con Tommaso Paradiso, certo. dei giornalisti, ma certo. che Maradona è meglio di Pelé, però è una gara ancora del tutto aperta.
1: Ma no, ormai la gara, soprattutto anche alla luce dei mondiali,
0: tra Ronaldo e Messi?
1: No, tra Messi e Mbappé. E quelli sono i due campioni che si sfidano.
0: Mi lasci fuori Ronaldo così?
1: Ma sì, ormai il tempo l'ha fatto. Messi e Mbappé si stanno giocando il loro mondiale.
0: Si sta sentendo in questo momento Cristiano Ronaldo.
1: Scusami CR7, ti voglio tanto bene, ma la gara è quella. Tra l'altro ho sentito come viene pronunciato dai francesi.
0: Come viene pronunciato?
1: Mbappé.
0: Mbappé. E noi come lo diciamo?
1: Mbappé.
0: Vabbè. Comunque, vabbè, sole 20.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Il Papa alla vigilia dell'Independence Day, gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti, da sempre sinonimo di accoglienza e libertà. Domani la visita a Lampedusa. E Washington si prepara alle grandi celebrazioni per il 250esimo anniversario del 4 luglio, attesa per il discorso di Trump dell'iconico monumento del Monte Rushmore. Maxi furto di fentanyl a Roma, rubate 80 fiale all'ospedale israelitico in due diversi furti, aperta un'indagine, fino a 20.000 dosi illecite con il quantitativo sottratto. Sondaggio U-Trend per Sky TG24. Quasi azzerata la fiducia in Donald Trump, mannaccia lunga la Lega. Sulla preferenza per la data del voto prevale fine legislatura. Nuovi attacchi russi in Ucraina, ha colpito un condominio a Sumy, almeno 4 le vittime, tra cui una bambina, salito a 30 il bilancio dei morti dei raid di Mosca. Sarebbe passata dall'Italia la giovane ucraina ritenuta responsabile dell'attentato contro un oligarca di Kiev e la sua famiglia nel Principato di Monaco. Avvia da domani in quasi tutta Italia i saldi estivi, eccezione fatta per le province di Trento e Bolzano. Si attende una spesa stimata in oltre 3 miliardi di euro. Wimbledon, Sinner batte Brooksby e vola agli ottavi, Paul di Hamilton nella gara sprint in Inghilterra e mondiali stasera Australia, Egitto e Argentina a Capo Verde.
2: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buonasera, nel Lazio sulla statale 2 via Cassia, traffico intenso con rallentamenti tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio Via Trionfale, direzione incrocio Via Trionfale. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, ci sarà riduzione carreggiata con lavori in corso dalle 6 del 6 alla mezzanotte del 10 di luglio tra lo svincolo Scilla e lo svincolo Santrada, direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Nel Molise, sulla statale 87 Sannitica, materiali dispersi presso l'incrocio Casello Termoli a 14 Bologna Taranto, in direzione incrocio Termoli, strada statale 16 Adriatica. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è riduzione carreggiata con lavori in corso tra area di servizio Pizzo Est e lo svincolo Vibo Valencia Sant'Onofrio, direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Restiamo sulla 2 segnalando che ci sarà riduzione carreggiata con lavori dalle 7 del 6 alle 18 del 10 luglio presso lo svincolo di Altilia Grimaldi. In Sicilia sulla 19 Palermo-Catania incidente con rallentamenti presso aree di servizio Gelso Bianco in direzione Catania. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Quando? Dove quando? Con Benji e Fede qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Bravi ragazzi che si stanno dando da fare in quest'estate, hanno un sacco di concerti, un sacco di cose in cui poterli vedere dal vivo. Tra l'altro il loro Summer Tour 2026 ha una data, tra quelle annunciate da poco, che si terrà venerdì prossimo il 10 a Rapallo in Liguria.
1: Posto bellissimo.
0: Meraviglioso, mamma
1: sì,
0: mia.
1: Sì, sì, non soltanto loro ma anche l'artista che stiamo per ascoltare, ovvero Tiziano Ferro, è impegnato in tour, che sta andando avanti a colpi di sold out ed è negli stadi. Noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo la radio ufficiale. Tra poco proprio si esibirà allo stadio del Conero di Ancona, terz'ultima data prima di Bari e Messina.
0: Se siete da quelle parti godetevi il concerto, poi magari domani ci raccontate com'è stato Tiziano Ferro.

0: Si chiama Costiera Amalfitana, la nuova di Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo.
1: Mi hai portato all'idroscalo, a un certo punto mi fa volare altissimo il caschetto d'oro, meraviglioso Nino D'Angelo.
0: Novità di oggi su Radio Italia, solo musica italiana, non lì, più a sud, perché fino a domani noi di Radio Italia siamo in onda in diretta dal bravo Baia di Tindari in Sicilia.
1: Sì, per tutta la settimana e anche per domani vi abbiamo accompagnato con dirette, animazione Bravo in Radio Italia, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Insieme a noi c'è stato anche Ermal Meta, che questa sera dalle 21 vi faremo ascoltare.
0: Sì, un bel Radio Italia Live estate. Tutte le info su radioitalia.it e lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo. Scopri tutti i villaggi bravo nel mondo, nelle migliori agenzie di viaggio su alpitour.it.
1: Chi è bravo si vede.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
12: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
14: Da Expert il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga a tasso zero in 10 rate da 69,99 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: Mamma non mamma, canta Madame, appena ritrovata nella serata insieme, direi a mani basse non t'amano, caro Donald. Poco fa parlavamo qui su Radio Italia Solo Musica Italiana del fatto che domani, tra una manciata di ore, in realtà negli Stati Uniti sarà il 4 luglio, quindi
1: la
0: festa dell'indipendenza, la festeggeranno con una nota dolente per quanto riguarda il presidente degli States, perché il nome Donald non mi è più di moda, anzi mi è in grande calo.
1: Sì, diciamo che non è il problema più grosso di Trump, probabilmente il suo nome. Comunque negli Stati Uniti nessuno vuole più chiamare il bambino, il figlio che nasce, Donald. A dirlo è proprio l'agenzia federale del governo degli USA che gestisce il sistema di previdenza, insomma loro sanno tutto.
2: Agenzia, abbiamo un problema. Nessuno vuole più chiamare il figlio Donald. Come facciamo?
1: Perché forse è giusto. No, dico, nel 2025 meno di 400 neonati americani hanno ricevuto il nome del presidente, che si è piazzato molto in là nella classifica nazionale, quasi al 700° posto.
0: Sì, cioè preceduto da Asdrubale.
1: Sì.
0: Preferiscono chiamare i figli Asdrubale piuttosto che
1: non
0: Donald.
1: Non è Asdrubale, però...
0: Era stato a lungo tra i primi 100 nomi più diffusi. Dal 1990 in poi, quindi insomma un po' dall'epopea del tycoon americano, ma ora, complice insomma la discutibile amministrazione di Trump, situazione è cambiata.
1: Fa pensare una cosa, che ci sono nomi bellissimi che però noi associamo a delle persone e diventano nomi bruttissimi. Vi rendete conto che c'è questa roba qua?
0: In questo momento negli Stati Uniti forse non è la cosa migliore chiamare il proprio figlio.
1: Ma parlo
0: Donald.
1: Proprio anche di noi che siamo qua, della nostra vita quotidiana.
0: Sì.
1: No? A me piacevano dei nomi, poi ho conosciuto persone con quel nome lì e in quel nome non
0: tu dici proprio a livello personale,
1: sì,
0: che è vero, può succedere che li cambiamo anche perché abbiamo incontri con persone che portano quel nome e non ci lasciano un bel ricordo, però io parlavo in maniera più generale, ci sono dei nomi che insomma sono associati a dei personaggi e quindi è difficile che poi vengano chiamati i bambini.
1: È chiaro, penso che ci siano diverse nazioni, non vado nello specifico, che non chiameranno mai i figli
0: in alcuni modi. Dai. Certo, diventa più difficile. Beh, è curiosa questa cosa di Donald, speriamo che presto le cose cambino.
1: Perché?
0: No, che dico che magari lui va a casa e ricomincia a chiamare i bambini Donald.
1: Posso dire, è nome brutto, è bruttarello.
0: In italiano che cos'è Donald?
1: Mente solo Donald Duck, poi tra l'altro. Donald Trump e Donald Duck, non mi viene in mente un altro Donald.
0: Non nome migliore, ecco.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, quella di Giulia e Biagio Antonacci, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Come sapete, il venerdì è giornata di nuove uscite, in questo caso di nuova collaborazione.
2: Molto particolare, questa è una canzone che Gianna Nannini aveva pubblicato nel 1979, si chiama America.
1: Canzone bellissima.
2: Ha voluto tornare a darle vita insieme a Marrakesh. La nuova versione si chiama America Inc. Incorporated. Si può ascoltare ovviamente da oggi qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Appunto, è stato il primo grande successo commerciale di Gianna Nannini, era, come dicevi, il 79, e oggi torna in questa veste completamente nuova, prodotta, come dicevi, a quattro mani tra la Nannini e Dardust, con la partecipazione di Marrakesh, che ha reinterpretato proprio il pezzo portando la sua cifra, che conosciamo benissimo e lo rende uno dei più grossi in Italia.
2: Curioso è il modo in cui sono entrati in contatto la Nannini e Marrakesh. Lui è stato contattato personalmente da lei, l'ha anche incontrata, hanno definito l'esperienza mitologica. Per Marra, Gianna Nannini è un'icona del rock, del femminismo, quindi una di quelle donne assolutamente da seguire anche nel mondo della musica.
1: Sono curiosissima, allora ascoltiamo America di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, di Gianna Nannini, con America, come dici tu, Incorporated.

0: Il nuovo vestito di America di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, America Inc. Per l'esattezza.
1: A noi piace chiamarli Gianna Cash da oggi.
0: Gianna Cash.
1: Saranno così qui su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: C'era un ragazzo.
6: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
7: Fattimi andare dalla mamma.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Ciao da Laura Cremaschi
13: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
12: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono €1,99. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche il profumo a biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a €4,99. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
13: Acqua e sapone.
12: Oltre la convenienza.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima. Allora, ci siete? Siete caldi?
17: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: decollare.
1: Gali, bravissimo, che bello ritrovarlo qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ci ha portato a fare un giro per Barcellona. Non immaginatevi che lì le temperature siano diverse. Anzi, fa caldo
2: Spagna
1: anche
2: bollente
1: in Spagna.
2: Quest'estate.
1: Sì, è caldissimo. C'è però un suggerimento per cercare di essere un filo più freschi, anzi, un'innovazione tecnologica che per noi potrebbe essere molto utile.
2: C'è un'azienda che ha messo in commercio il Rion Pocket Pro Plus.
1: Sì.
2: In pratica, senza dire il nome, è un dispositivo indossabile progettato per raffreddare direttamente la parte alta della schiena e del collo. Tu ti indossi questo affare, si indossa sotto i vestiti grazie a questo collare flessibile che mantiene una piastra a contatto con la pelle.
1: Sì, a differenza di un ventilatore portatile, forse l'avete visto in giro in quest'estate, ce ne sono tanti, proprio piccoli ventilatori da tenere in mano, non soffia aria questo, ma raffredda in modo localizzato e quindi ci dà questa sensazione di fresco proprio nella zona della nuca, che mi insegni a essere quella che termoregola il corpo.
2: Anche
1: nuca e polsi.
2: Polsi, nuca, esatto. Quando si va poi a mettersi l'acqua fresca si fa in quei punti lì, no? Sono 5 i livelli di raffreddamento di questo collare, 4 di riscaldamento per l'inverno, quindi
1: certo,
2: è come l'aria
1: indietro
2: condizionata. Sì. Cosa. E anche un'autonomia che può arrivare fino a 34 ore, a seconda poi di come scegli la modalità. Cioè è veramente una cosa ok.
1: C'ha pure un sensore esterno che rileva automaticamente la temperatura, quindi si accende e aumenta il raffrescamento o il riscaldamento a seconda del tempo che c'è fuori, e oltre ad una app per lo smartphone che permette di gestire tutte le
2: cose. Ma che dobbiamo vendere, giuro che non abbiamo
1: non lo
2: so neanche quanto costa,
1: ma io me lo comprerei.
2: Sì, sì.
1: Tra l'altro, forse non ci hai fatto caso, ma una delle persone della sicurezza del concerto di Palermo ce l'aveva. Aveva questo
2: coso. Già in vendita?
1: Sì, sì. Aveva questo coso intorno al collo, sembra una mezza sciarpa, però è
2: non
1: rigida.
2: Non l'ho visto, ma perché non me l'hai segnalato subito?
1: Si raffrescava con quel coso là, che la evidentemente una serata così calda come è stata quella di domenica.
2: Rion Pocket Pro
1: Adesso non facciamo pubblicità inutilmente.

0: volta. Rose Villain con Gue, come un tuono su Radio Italia, solo musica italiana, come un fulmine.
1: Un fulmine a ciel sereno.
0: Siamo arrivati, come un tuono ce ne andiamo, perché comunque
1: come
0: finisce con la nostra.
1: Come un fulmine siamo arrivati, come un tuono ce l'abbiamo.
0: Ce ne andiamo, che ce n'abbiamo.
1: Il coraggio di dirla davanti a un giudice questa cosa, per quanto è brutta.
0: Beh, c'è chi ha fatto gli applausi e quella persona è
2: Ambro.
0: Quattro
1: quelle,
0: applausi.
1: Quelle persone
0: quattro.
1: Sono Ambro. Esatto. Noi ritorniamo lunedì, ma in un altro orario, tra le 16 e le 18 e in un altro luogo, perché saremo in quella meraviglia di terra che è la Sicilia, vicino a Siracusa.
0: Ad Arenella,
1: da lì vi aspettiamo per raccontarvi un po' dell'atmosfera, insomma, che si vive in questa estate italiana.
0: Vero. Quindi ci sentiamo lunedì, appunto, a partire dalle 16. Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, buon weekend a tutti.
1: E buona serata, sono le 21 ed un minuto, c'è anche il live di Ermal Metal.
0: Certo, è vero, adesso state qua perché appunto c'è Radio Tele Estate di Ermal. Buona serata.

0: tutti, a tutti voi che siete qui in questo momento al Bravo Baia di Tinder, e a tutti quelli che ci stanno ascoltando su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buonasera Marco Falivelli.
1: Buonasera Giuditta Recco.
0: Noi siamo prontissimi ad iniziare questo nuovo Radio Italia Live Estate.
1: Esatto, questa sera Radio Italia Live Estate, siamo certi ci sarà un'atmosfera unica, perché tra poco sul palco dell'anfiteatro del Bravo Baia di Tinder risalirà un artista che secondo me appartiene a una categoria particolare, no? Quegli artisti che raccontano le nostre forze, le nostre fragilità, quegli artisti che sanno scrivere delle proprie emozioni anche di quelle degli altri, no?
0: È un artista che ha una poetica molto precisa, molto riconoscibile, è in grado di veicolare dei messaggi potentissimi attraverso delle figure retoriche, delle immagini veramente meravigliose. Quindi bando alle ciance,
1: sì.
0: Io direi che è il momento di presentarlo a Radio Italia Live Estate, c'è Ermal Meta!
2: Buonasera.

Grazie. È un piacere essere qui per il secondo anno di fila e, come si dice dalle mie parti, non c'è due senza tre, quindi mi aspetto di essere qui anche l'anno prossimo. Ho deciso quest'anno di fare un concerto un po' più intimo, chitarre, voce, piano e voce, insomma, giusto anche per avere un momento di raccoglimento in questo trambusto della vita quotidiana. Che ne pensate? Vi va bene così? Ok.

Grazie. La prossima canzone, diciamo che è stata probabilmente la più importante fino ad ora della mia carriera, perché attraverso questa canzone io, come dire, ho incontrato il grande pubblico. Correva l'anno 2017 e dopo aver passato un anno intero, cioè il 2016, a dare la caccia al signor Carlo Conti, finalmente sono riuscito ad approdare a Sanremo Big da totale sconosciuto con una canzone il cui titolo era ed è Vietato morire. Ve la suono in una versione, diciamo, un po' così, un po' più intimista, se vogliamo, perché così come è esattamente come l'ho scritta. Io l'ho scritta proprio così. La prima versione, durante quella notte, erano tra le 2 e le 3 di gennaio del 2016, è venuta fuori proprio esattamente così.

Sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. E cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire

0: Grazie.
1: È una serata bellissima quella che stiamo passando qui al Bravo Baia di Tindari in Sicilia. Con noi c'è Ermal Meta che ci sta regalando della musica incredibile, e quindi rimanete lì, noi torniamo tra poco.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: E tu? Come farei viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Bentornati dal Bravo Baia di Tindari. Questa è una serata di musica live. Con noi c'è Ermal Meta.
4: La prossima canzone si chiama Il braccialetto della fortuna e si trova nel mio ultimo disco.
5: L'hai fatto per me e non c'era niente che volevo di più, non c'era niente che valeva di più. Mi hai detto di portarlo nei momenti bui, ma non il buio che mi fa paura, il fuoco che si spegne piano piano.

0: Sono consapevole che tutto più non torna, la felicità volava come vola via una bolla.
1: Grazie. La prossima canzone racconta di una relazione che arriva fino a un certo punto ma non scocca. Ci sarà capitato ad ognuno di noi, incontri qualcuno o qualcuna, sembra tutto bello all'inizio, insomma va tutto bene, ma c'è sempre qualcosa che manca, c'è qualcosa che manca. Dici, bello, però, ecco, quando le cose hanno un però, vuol dire che non vanno bene. Tu dentro di te

prima di partecipare? Sentite questa melodia. Rifaccio. Tocca a voi. Adesso un poco meno forte.

0: Grazie.
1: Il consiglio è quello di rimanere sintonizzati qui su Radio Italia, solo musica italiana, perché fra pochissimo tornerà a cantare per noi Ermal Meta per il Radio Italia Live Estate.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta.

0: ai tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
7: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59 euro, freschezza e protezione per tutto il giorno, non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
8: Acqua e sapone,
7: oltre la convenienza.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: Bentornati a Radio Italia, solo musica italiana. Questa sera Radio Italia Live Estate con Ermal Meta.
13: La prossima canzone si chiama Mediterraneo.

prossima canzone l'ho scritta tanto, tanto, ma tanto tempo fa. Probabilmente sarà stato il 2007 o il 2008. Anni dopo è stata inclusa all'interno di dell'ultimo disco che ho fatto con la mia vecchia band, con la Fame di Camilla, ed era l'ultima traccia. La canzone si chiama Un pezzo di cielo in più. Ricordo il momento in cui l'ho scritta, perché ero in questa stanzetta, ero seduto sul letto, con questo copriletto a fiori verdi e gialli, ed ero lì con la mia chitarra e cercavo di immaginare un futuro, ma non riuscivo a immaginarlo senza le persone che amo, senza le persone che amavo allora, che guarda caso sono le stesse che amo ancora oggi. Certo, ce ne sono tante altre che amo, ma quelle di allora me le sono portate sempre con me. Volevo dire una cosa a voi che siete lì, mentre io suono e canto, e se sono i bambini che parlano, non zittiteli per favore, perché i bambini devono far rumore, non devono far silenzio, ok? Io amo il suono, il vociare dei bambini, è la musica più bella che c'è, quindi per favore non diteli di stare zitti, perché ci sarà tempo e modo per loro di imparare a fare silenzio, ma questo è l'età in cui devono fare tutto il casino che posso, ok? Ho visto un sedicenne applaudire, tu non rientri nei bambini però, eh? Adesso scherzo.

0: Grazie. Grazie mille, grazie.
1: Ermal Meta, Radio Italia Live Estate, fatevi sentire.
2: Vieni, vieni al centro, Ermal.
0: Grazie.
1: Ma fai le magie, come al solito, con la musica.
0: Ma io penso che la magia più grande sia l'incontro tra le persone, perché la musica da sola non basta, serve soltanto a riempire una stanza. Quando è da sola, quando ci sono delle persone, riempie il mondo. Quindi la magia sono le persone, non è la musica in sé.
2: A proposito di questo, ho usato tutte le mie capacità matematiche e ho fatto dei calcoli. Ho scoperto che dal tuo primo disco da solista, di febbraio 2016, sì, al tuo ultimo, di febbraio 2026, sono passati 10 anni.
0: 10 anni tondi, sì. Okay.
2: Sono 10 anni di carriera di Ermal Meta da solista. Tra l'altro, esatto, è un buon punto, è un checkpoint, no? Per fare dei bilanci. Ci hai mai pensato?
0: Beh, in realtà sì, io ci penso costantemente, perché sai, il tempo che passa è qualcosa che tu senti sempre di più, una clessidra che non riesci a non guardare, che non riesci a non percepire. Poi in realtà devo dire che sono passati 20 anni da quell'altro inizio con le band, eccetera, quindi il primo disco con una band è stato nel 2006, quindi in realtà quest'anno... io sono andato al Festival di Sanremo, ma in realtà la primissima volta ci sono stato 20 anni fa, in qualità di chitarrista, però, cioè non cantavo, ero ad un ruolo inferiore, diciamo, rispetto al cantante, quindi ero in una scala gerarchica diversa, perché ero in una band e suonavo la chitarra, e quella fu un'occasione per me terrificante, se ve lo... sì, perché io non
2: come
0: mi
2: mai?
0: Rendevo conto, ve lo spiego, non mi rendevo conto di quello a cui andavo incontro, perché durante le prove, per chi c'è stato lo sa benissimo, l'Ariston in realtà è piccolo, poi dalla TV sembra enorme perché ci sono le riprese fatte in un certo modo, eccetera, e quindi guardandolo da casa sembra grande, poi quando arrivi lì a fare le prove pensi, ah vabbè, questo è tutto.
1: Una sciocchezza.
0: Ed è lì che casca l'asino, quando dici così, quando ragioni così, sei fregato. Io avevo soltanto 24 anni, quindi non me ne vogliate. Sono andato lì durante il prova e ho detto, vabbè, oh, pensavo chissà cosa. E poi sono uscito in scena. Lucina rossa della telecamera in fondo. Sembrava che inquadrasse me e soltanto me. Ho provato un imbarazzo. L'effetto Rosalia mi ha attaccato immediatamente. Esatto. Mi stavo sentendo di un male e ho detto, ma io perché ho deciso di fare questo nella vita? Ma poi c'era un'altra sfiga.
1: Ed è lì che hai deciso di diventare un cantante.
0: E là ho detto forse è più facile cantare. No, è successa una cosa, perché ve la racconto proprio tutta così, perché fa anche molto ridere. Allora, io ero terrorizzato, perché la canzone la iniziavo io con questo arpeggio, e durante il pomeriggio avevo detto al regista, il compiantissimo Paolo Beldì, gli avevo detto, avevamo fatto amicizia, così lui aveva la stessa chitarra come me, gli avevo detto, guarda, la canzone la inizio io, quindi c'ho un po' di ansia, non mi riprendere. Non avessi mai fatto, non avrei mai dovuto dirglielo, perché un regista quello cerca.
2: Quindi stacco su di te.
0: C'era una TV, non so perché, in basso a sinistra, io vedo le mie mani inquadrate, ho cominciato a fare così. Cioè non riuscivo a tenere ferma la
1: mano. Però è una cattiveria del regista.
0: No, diciamo che un regista c'era, io al posto suo avrei fatto la stessa cosa. Quindi avevo quest'ansia terrificante fino a 2:30, dove entrava la batteria e la chitarra cambiava un po' scenario con questo distorsore. Io avevo un'ansia incredibile, solo che i giovani allora si esibivano tardissimo, parliamo del 2006, quindi era 1:30. Ad un certo punto mi accorgo di una cosa nelle prime file. Una signora, prestami la spalla, sì, si era addormentata così sulla spalla del marito. Con un occhio aperto e uno chiuso. E là ho pensato, mi sto terrorizzando e la signora sta dormendo. A quel punto ho acceso tutti i distorsori che avevo sotto i miei piedi, così li ho accesi tutti, da una spettinata, e siamo stati eliminati subito dopo.
2: ci hanno buttato fuori
0: in un attimo, ho detto, ah, troppo casino, via, siamo stati eliminati. E boh, sono stati anni molto ricchi di musica, sono stati anni bellissimi, per lo più vissuti nel sottobosco, nel senso, perché poi fai una volta Sanremo, prima dicevo, allora lei era presente a quando io ho suonato al Lightning and Jamming Festival prima degli Aerosmith, naturalmente non è che la gente che era lì, 50.000 persone erano lì per me, e lei prima dietro le quinte ha detto, io c'ero, non per voi, ero lì.
1: No, non l'ho detto lì. Così però
2: l'hai detto così.
0: Allora io l'ho percepita così, l'ho sentita così, e devo dire che è stato un bagno di realtà meraviglioso. Fatto sta che insomma tutte queste esperienze che uno fa nella musica servono, perché ti formano non soltanto da un punto di vista musicale ma da un punto di vista umano, perché tu impari una cosa, che anche se hai uno strumento in mano, anche se stai cantando, hai un microfono e sei su un palco, il privilegio dura il tempo in cui sei sul palco. Per il resto del tempo tu sei una persona esattamente come tutti gli altri. Sceso dal palco sei uguale a tutti gli altri. Probabilmente anche mentre sei sul palco lo sei. Ecco, servono anni però per formarsi da questo punto di vista, e poi arrivi ad un certo punto che capisci che quello che fai non necessariamente è quello che sei, no? Però se tu sei in un certo modo, magari quello che fai ti assomiglia un po' di più. Forse un pensiero anche filosofico, no, vista l'ora, non volevo essere...
1: Ma ne hai sparati 4-5 pensieri filosofici.
0: Li avete registrati, così mi rivado
1: avanti. Sì, sì, sì.
0: Ok, perfetto.
1: Senti, Ermal, tu però adesso hai citato la chitarra come inizio della tua carriera, no? Come chitarrista. Noi questa sera abbiamo avuto il privilegio di sentirti chitarra e voce, che è una versione Grazie. Di te che noi amiamo profondamente, vero o no?
3: Sì!
1: Dovresti farci un tour così, intero.
0: Dovrei fare un tour così?
1: Secondo me sì. Se posso.
0: Me l'hanno chiesto in tanti, però subisco minacce costanti dalla mia band, perché sennò restano a casa.
1: Hai ragione, dicono, anche tu. Cioè, però
0: ci provano, dicono no, guarda, forse
1: non
0: sai che chitarra e voce. Ma dovrei farlo un tour chitarra e voce?
2: Basta, deciso.
1: Okay. Aia.
2: Deciso.
1: Aia. Però poco tempo fa, domenica 28, era una situazione un po' diversa, eravamo in tanti a Palermo.
0: Ma da là, definire in tanti è poco, perché...
1: perché c'era il Radio Italia Live, il concerto di Palermo.
0: Ora, un'esperienza incredibile.
1: Noi di solito intervistiamo gli artisti prima del live, tu sei il primo che possiamo intervistare subito dopo. Dici qualcosa.
0: Guarda, è stato bellissimo. Intanto il pubblico era meraviglioso, poi io avevo anche la camera che aveva la vista del palco, quindi ho cominciato a farmi venire l'ansia dalle 6 di pomeriggio più o meno, perché ero steso sul mio letto. Ad un certo punto sento un boato. Dico, che è successo? Mi affaccio in mutande. Scusate il dettaglio, però bisogna raccontarle bene le cose. Mi ero appena fatto la doccia. Apro la finestra e dico, la madonna, cos'è tutta sta gente qua? Dico, ma devo andare a suonare lì? Ma che bello, voi che quante 150 persone, non so quante erano, era un mare di persone. Devo dire che l'orchestra è stata meravigliosa, l'organizzazione impeccabile, questo ci tengo a sottolinearlo, perché raramente mi capita di vedere eventi così grandi, con così tanta gente, così tanti musicisti, insomma un'orchestra intera, un'organizzazione pazzesca. Tutto perfetto, era un orologio svizzero tutto, cioè davvero complimenti a Radio Italia per questa esperienza meravigliosa, lo voglio dire proprio pubblicamente.
2: Grazie.
0: Perché
2: grazie,
0: non capita spesso, anzi capita
1: sì, a nome
0: al contrario.
1: Di tutti, perché sono tantissime le persone che ci hanno
0: assolutamente lavorato, sì, assolutamente sì.
2: Allora, noi saremo qui a chiacchierare, però anzi avremmo un milione di cose da chiederti, ma non ti chiediamo niente.
0: come se avessi,
2: perché vogliamo sentirti suonare.
1: Sì, sei voglia di suonare ancora un po'.
0: Super volentieri, assolutamente
1: Ermal
0: sì.
1: Meta, Radio Italia Live Estate.
0: Grazie mille, grazie.

io occhio fanale tu. Grazie. Allora, la prossima è l'ultima della scaletta. Il mio ultimo singolo si chiama Calma Metafisica e non è fattibile né con la chitarra né col piano, quindi abbiamo deciso di utilizzare la base originale della canzone. Così diamo anche un altro flavor a questa serata, ok?

0: Grazie. A Radio Italia Live Estate, fatevi sentire per Ermal Meta.
1: Grazie Ermal, veramente, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie
2: a voi, è stato davvero un piacere e un onore. È sempre molto bello, insomma, suonare davanti a della gente che sta lì ad ascoltare. Questa è la cosa più bella di tutte.
1: Grazie. E io volevo anche ringraziare tutti voi del Bravo Baia di Tinder e tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
0: Grazie Giudita Recco.
1: Grazie Marco Falivelli. Ci risentiamo al prossimo Radio Italia Live Estate. Ciao a tutti,
0: ciao.
1: Buonanotte.
0: Ciao.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Il Papa alla vigilia dell'Independence Day, gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti, da sempre sinonimo di accoglienza e libertà. Domani la visita a Lampedusa. E Washington si prepara alle grandi celebrazioni per il 250esimo anniversario del 4 luglio, attesa per il discorso di Donald Trump dall'iconico monumento del Monte Rushmore. Maxi furto di fentanyl a Roma, rubati 80 fiale all'ospedale israelitico in due diversi furti, aperta un'indagine, fino a 20.000 dosi illecite con il quantitativo sottratto. Sondaggio Utrend per Sky TG24, quasi azzerata la fiducia in Donald Trump, Vannacci allunga sulla Lega, sulla preferenza per la data del voto, prevale fine legislatura. Nuovi attacchi russi in Ucraina, ha colpito un condominio a Sumi, almeno 4 le vittime, tra cui una bimba, salito a 30 il bilancio dei morti dei rai di Mosca. Sarebbe passata dall'Italia la giovane ucraina ritenuta responsabile dell'attentato contro un oligarca di Kiev e la sua famiglia nel Principato di Monaco. Al via da domani in quasi tutta Italia i saldi estivi, eccezione fatta per le province di Trento e Bolzano. Si attende una spesa stimata in oltre 3 miliardi di euro. Wimbledon, Sinner batte Brooks by e vola agli ottavi. Paul di Hamilton nella gara sprint in Inghilterra, ai mondiali in corso Australia, Egitto, a mezzanotte Argentina, Capoverde.
2: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

0: Catroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it. Quando

0: 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale.

0: Dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Non c'è un amore senza...

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni o Bipro Comfort 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB in omaggio uno stick solare labbra Piz Buin.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in sabato 4 luglio 2026. Pennuti fottuti, l'incidente a Scamagno in Piemonte, un tir carico di sventurati polli si ribalta nella rotonda, 1840 animali morti, oltre 3000 invece sono stati pazientemente recuperati. Una vicenda allucinante, pericolosa e anche un po' triste. Un auto articolato che trasportava 5000 polli si è ribaltato. Nell'incidente sono morti circa 1840 animali, mentre gli esemplari rimasti in vita, oltre 3000, sono stati pazientemente recuperati. Dunque il ribaltamento del mezzo pesante ha reso anche necessaria la chiusura temporanea della strada. Il fentanyl, rubate un quantitativo enorme, 80 fiale della cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, una delle droghe più pericolose definite in maniera brutale, la droga degli zombie. Al via i saldi estivi, stimata una spesa di 201 euro a famiglia, dice Confesercenti, siamo pronti in 7 su 10. A proposito di vendite, quelle al dettaglio, dice l'Istat, c'è un boom per l'online. A maggio più 0,2%, più 2,2% su base annua. E ha tentato di ammazzare la compagna, è stato arrestato, anche il padre aggredì l'ex moglie. A Milano un gruppo in piscina entra di notte e muore un 28enne. A Milano dunque aveva scavalcato con gli amici ed è annegato, un tragico, terribile gioco. Ucraina, drone russo su un condominio Sumi. Tra le vittime anche una bimba di un anno. L'attacco a Kiev, sono saliti ad almeno 30 i morti. Teheran, l'ultimo saluto, la bara di Khamenei in una grande moschea. Attese fino a 20.000 persone ai funerali della guida spirituale. Il capo dei Pasdaran appare per la prima volta. Venezuela, il terremoto, le vittime ufficiali sono 2.595, ma è un numero che viene continuamente aggiornato e poi c'è l'ombra di decine di migliaia di dispersi. Il Papa ricorda che l'America è plasmata dagli immigrati, tutto questo a poco dalla sua visita a Lampedusa, messaggio agli USA in occasione del 4 luglio, la festa nazionale, colà. Il Papa si è schierato anche contro la remigrazione. L'arcivescovo di Agrigento attende di accogliere Papa Leone. La vicenda della Casa del Bosco, i genitori sono stati informati che i tre minori hanno positivamente superato l'esame di ammissione alla classe successiva, quarta per la primogenita, seconda per i gemelli. Dice Sara Felberbaum, quando stai passando uno dei momenti più brutti della tua vita e alcune delle persone che ami di più ti dicono stasera si esce e tu non vuoi perché ti senti al sicuro solo dentro casa. Lo sport, per lo sport, l'automobilismo, grande Lewis Hamilton partirà in pole position nella gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 sul circuito di casa Silverstone. Il 7 volte campione del mondo, attualmente è alla Ferrari, è stato più veloce di poco, 11 millesimi del leader iridato Kimi Antonelli con la Mercedes. Terzo posto per Verstappen, quarto per Leclerc con l'altra rossa. È una bellissima sorpresa, il passo è buono, dice Lewis. Il tennis, grande Italia sull'erba a Wimbledon, terzo turno, Sinner batte Brooksby e se la vedrà negli ottavi con Mochizuki. Oggi per il terzo turno, per superare il terzo turno, ci sono Sonego contro Fritz, Berrettini contro Dimitrov e Cobolli contro Chachanova. E nel femminile c'è la Paolini contro la Saccari. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, è soltanto giramondo. Bene, Io ho finito prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Gusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 7:30.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani, anticiclone in rimonta e bel tempo soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre tutto sole, da nord a sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento...

Alla ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia climatizzatore.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11.961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.